0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che stare bene,
3: wow! Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale a

0: 301. Enjoy the music.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
1: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 301. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che ti fa stare
0: bene.
2: Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 101. Enjoy the music. Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: La canzone che ti fa stare bene. Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale.

0: di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: R101 Meteo.
13: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Giornata inizialmente perturbata tra Emilia-Romagna e regioni del centro-sud, eccetto in Sardegna, con numerose piogge e temporali localmente anche intensi. I fenomeni saranno meno probabili e diffusi tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata e Sicilia. Residue precipitazioni al mattino in Trentino-Alto Adige, in Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. Quota neve sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri. Nel pomeriggio tendenza a schiarite, tempo generalmente soleggiato al nord-ovest, tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Temperature in rialzo sui settori nord-occidentali, nel Triveneto, in calo altrove, valori in generale in inferiori alla norma. Venti forti o burrascosi di maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia. Venti tesi occidentali al sud. Molto mossi i mari di Ponente, lo Ionio e l'Adriatico meridionale. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: R101 Meteo con
14: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
5: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
4: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao Radio 101, Giorgio il camionista di Bolpiano, direzione Francia. Vorrei gentilmente sentire, se possibile, Ogni volta di Vasco Rossi.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
1: Ciao R101, sono Tommy e vorrei ascoltare Bounce degli Imagine Dragon.
2: Ciao ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Allora, ciao, sono Daniele, vengo da Ebori, provincia di Salerno. Vi chiedo la canzone che fa stare bene, ovvero That's What I Like di Bruno Mars. Grazie.

0: R101. Enjoy the music.
1: Popolo di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 200. C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
4: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
8: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
7: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: R101 Meteo.
3: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Giornata inizialmente perturbata tra Emilia Romagna e regioni del centro-sud, eccetto in Sardegna, con numerose piogge e temporali localmente anche intensi. I fenomeni saranno meno probabili e diffusi tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata e Sicilia. Residue precipitazioni al mattino in Trentino, Alto Adige, in Veneto e Friuli, Venezia, Giulia. Quota neve sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri. Nel pomeriggio tendenza a schiarite, tempo generalmente soleggiato al nord-ovest, tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Temperature in rialzo sui settori nord-occidentale.

0: dentali, nel Triveneto, in calo altrove, valori in generale inferiori alla norma. Venti forti o burrascosi di maestrale su Tirreno centro-meridionale, Sardegna e Sicilia. Venti tesi occidentali al sud. Molto mossi i mari di Ponente, lo Ionio e l'Adriatico meridionale. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Wow! Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
3: 80 90
1: 101.
3: Ti fa stare bene.
4: Sono Fabio da Lodi e la canzone che mi dovrebbe stare bene oggi è My Sharona.

0: 3:301.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31.
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao Radio 101, sono Francesca. La canzone che a me mi fa stare bene è Forget Me di Luis Cavalli.

1. Enjoy the music. L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: perfetto su corede.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Wow! Su R101.
8: La canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale al 331
8: 80 90
9: 101.
8: Ti fa stare bene.
10: Ciao R101. La canzone che mi farebbe stare bene è Your Song di Elton John, perché è la colonna sonora mia e del mio ragazzo, perché io e lui ci siamo proprio conosciuti quando alla radio c'era questa canzone.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, sono Oscar dalla provincia di Bergamo. La canzone che mi fa stare bene è Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Si cerca nella terza cavità della grotta in cui erano entrati. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono, l'allarme è stato dato subito. Non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi da quando è iniziata la tregua. Così Trump, che secondo la stampa americana prepara nuovi raid sull'Iran. A Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, proroga di 45 giorni del cessate il fuoco, ma i raid di Tel Aviv non si fermano. Di rientro da Pechino, Trump rivendica importanti intese commerciali con la Cina. Su Taiwan la posizione americana non cambia, fa intendere il presidente, che però avverte: l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 15.000 km da noi, non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+ con un outlook positivo. Le stime di Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e Banca Italia stimano una crescita nel 2026 di appena mezzo punto. Pesa lo shock energetico, inflazione ad aprile al 2,7%. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, mai visti i suoi video. Così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in esclusiva a quarto grado. Il 38enne è certo che i Poggi non dubitino della sua innocenza e sui suoi audio intercettati minimizza: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso. Tennis, interrotta ieri sera al terzo set per pioggia la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è di 6-2, 5-7, 4-2, si riprenderà oggi non prima delle 15. L'altro finalista è Ruud, che ha battuto Darderi per 6-1, 6-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 è chiuso per un incidente il tratto tra Lomazzo Nord e fino Mornasco in direzione della Svizzera. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, mentre tra Lomazzo Sud e Nord si registra coda in aumento. Prestare attenzione sulla A8 per materiali dispersi tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Io sono la vostra Rajab Zez a svegliarvi come sempre. Allora, assalamu alaikum, sabah al khair. C'è della buona musica, ovvio, ma scusate, ma c'è un'equipe incroyable che ci lavora notte e giorno.

0: che per girare un video e cantare un video, una canzone così bella a Mumbai, Festival dei Colori, stupendo. The Holly, speriamo di poter anche noi vederlo prima o poi. Intanto cominciamo a viaggiare con la fantasia, la musica no, fa anche questo. Chi è a casa, chi ha uno schermo, può accendere il canale 67 del digitale terrestre. Lo ripeto, 67, come direbbero i giovani, giovani, giovani, oppure basta 67 per tutti noi. E altro modo per raggiungerci è l'applicazione, potete scaricarla, è totally presente, gratuita, libera e bella per voi. E poi il 331 80 90 101, senza dimenticare, lo do per scontato, sto dato, DAB FM and Company. Hello!
1: Buongiorno, bellissima ragazza, Marco Lanzini, a 20 miglia, sveglio dalle 4:30, pronto per un tour in bici, e domani si va alla Macera delle Palme a Bordighera, sempre in Liguria, 50esima Macera delle Palme, dove sarà tantissima gente, e si partirà da un piazzale del centro storico e si andrà a fare un giro, un tour di 12 km, sarà tantissima gente. La giornata sarà bellissima sicuramente. E viva Marco dalla Liguria.
0: Ciao, allora Marco, ciao. Marco, da quel che mi racconti il tempo regge, sembra caruccio, perché in quel di Milan Largo Donegan 1, ormai sentita da mezzo milanese, freddo, freddo incredibile, non so, 3 gradi, 2 gradi, naso congelato, giacca di pelle che non basta, cioè, la maglia sì che è un po' leggera ma comunque collo alto. Boh, non ci stiamo capendo molto. E ovviamente io ringrazio Olga che ha cambiato il guardaroba, non ho più niente, è una grandissima organizer, grande professionista. Se voi avete qualcuno che vi ha aiutato in questo processo, lo state odiando in questo momento, no ragazzi, no, non si poteva nessuno immaginare che facesse così freddo. È ovvio che arriva maggio e lo dice, ma che fai, cambiamo l'armadio, no, facciamo un guardaroba nuovo ed estivo, perché alla fine fa caldo, vostra mamma vi ha tolto il piumone, cavoli vostri, si congela, si batte i denti così. 331 80 90 101, se volete anche voi fare un urlare un pochino, venite, venite, ci ascoltiamo la sinuosa, meravigliosa, dolce Olivia Jean, brava.

0: si fa a non amarla follemente? Olivia Dean, il 22 di questo mese sarà a Milano. Ma poi succedono queste cose senza che io sappia niente. Rossetti, perché io non sapevo che Olivia Dean sarebbe arrivata al 22? Sarei corsa a prendere i biglietti, adesso non so, adesso ero lì in un angolo a cervellarmi. Come farò? Concerto, non concerto, questo è il dilemma. Perché dovete sapere che io ho proprio una fissa per mai per Olivia Dean, che racconta altri tempi, nelle sue movenze, nelle sue note, nel suo vestiario. Brava, finally, finally qualcosa di così dolce, sublime, ripeto, e bello, bello, se la guardi dici oddio che buon profumo. Bene, bene ragazzi, non perché quegli altri puzzano, ma proprio profumo d'arte, profumo, ma avete capito? Ma non mi confondete. Allora al 331 80 90 101, i nostri vocalini che ci connettono con voi. Ho detto, se volete urlare, visto che tra l'altro leggendo un po' di notizie, un po' di studi, noi ci piacciono molto gli studi che fanno nelle varie università disperse per il mondo, e uno dice bisogna andare in vacanza ogni 2 mesi. Io ne ero certa, non c'era bisogno di fare sto studio, perché io lo sapevo già, ogni 2 mesi bisognerebbe fare una pausa. Quindi se non la fate, fate sentiamo.
1: Buongiorno Raggiata, Giancarlo da Corsico. Beh, che dire, a Maghira Ciavagliare, a Musta Ciopane, siete la mia compagnia tutta la giornata. Siete grandi.
0: Bello. Ciao, ciao. Allora, travagliare, ma travagliare con la verve giusta, no? Quindi con la voglia di farlo, che arriva magari anche pian piano, visto l'orario, e anche merito di R101, mi auguro, la mia voce, ma soprattutto la musica. Ancora voi e i
2: vostri... Buongiorno, Raja. Se vogliamo parlare di tempo matto, io sono Greta dalla Betone e qua sono ben 2 giorni che fanno 2 gradi e nevica, quindi... Più matto di così non si può.
0: Da qui non lo so. Allora è colpa vostra. Tutto questo freddo che sentiamo. No ragazzi, non potete immaginare, no, ma uno dice adesso vi state lamentando. No, ma ci mancherebbe. Io sono africana, dalle mie parti ci si lamenta veramente poco. Sì, perché il Marocco sta in Africa, è uno dei paesi, insomma il primo paese dell'Africa, che sembra, uno dice sei ma araba, ma maghrebina, ma africana, che sei? Sei tutte queste cose messe insieme. E anche Amazigh, popolo libero. E mentre sto scorrendo la nostra scaletta musicale con l'occhio, ovviamente occhiale nero per la diretta alle 7, vedo la canzone che ci farà ballare tutta l'estate. Tutta. Aspetto i vostri messaggi al 331 80 90 101. Così sulla fiducia alzate un pelino il volume per svegliare se c'è qualcuno accanto a voi, ma anche per fare al mio paese. Bye. Enjoy the music.

sta fuggendo alla velocità della luce dopo averci fatto tanti favori questa mattina. Chi è Sara? Sara è la persona che si occupa del ricevimento, la nostra guardia giurata armata, non la fate arrabbiare. Comunque il successo di questa canzone su TikTok non l'ha esonerata dalla critica, perché molti hanno detto, anche critici alla musica, ci sono tanti cliché del sud ma non si parla dei problemi del sud. E allora Serena Bancale arriva e dice: ragazzi, intanto non è una canzone che parla di problemi. Uno, due, usare i cliché è normalissimo ed è international come linguaggio. Tre, quando pensi al tuo paese, quando sei lontano, cosa ti viene in mente? Cosa ti manca se non le sedie fuori dalle porte e le sagre, le luminarie? Le luminarie! Non vedo l'ora, arrivo. Puglia, aspettatemi. Farò

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: I social li usano tutti, anche quelli che chiamate boomer, quindi fate vedere che ci trovate anche lì, seguiteci R101, TikTok, Facebook e anche Instagram.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con

0: Qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
2: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
1: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
2: Non sto nella pelle.
1: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
17: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
18: E le focaccine ai piselli della Romagna?
19: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
20: R101 Meteo.
21: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. tempo perturbato tra l'Emilia-Romagna e le regioni del centro-sud, con numerose piogge e temporali localmente anche intensi. Ancora residue precipitazioni nel Triveneto, nevose sui rilievi intorno ai 1500 metri. Col passare delle ore previste schiarite. Su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale il tempo sarà invece generalmente soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e nel Triveneto, in calo altrove, valori in generale inferiori alla norma. Venti da tesi a burrascosi di maestrale su Tirreno centro-meridionale, sud Sardegna e Sicilia. Molto mossi i mari di Ponente, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, fino ad agitati i mari di Corsica e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
9: R101 Meteo con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Negramaro, parlami d'amore. Oui, oui, oui. E io vi parlo anche d'amore. Anche d'amore. Amori, amori adorati al 3318091. Vi ho detto, dai, sfoghiamoci un pochino. E poi, visto che qua gli studi ci avvisano che ogni due mesi bisognerebbe andare in vacanza a ripigliarsi, io ne ero già certa, cioè io proprio convinta che ci vuole una pausetta ogni due mesi, perché poi si è freschi, si è meno esauriti, cioè la pausa non è solo il weekend, non è solo la domenica, poi vabbè, poi ci sono categorie che fanno sabato, domenica, lunedì, beh, meraviglioso, ma se sei sempre bom bom bom bom e frutti e sei lì che lavori dalla mattina alla sera, è ovvio che alla fine del gioco sei una persona intrattabile, sei insopportabile, tutti ti vogliono fuori dai bar. Allora se andiamo tutti fuori dalle scatole più spesso, la gente torna più rilassata, più contenta. E vediamo un po' com'è il sentiment. Mi sentite?
1: Ciao Raja, sono Patti di Olmeneta, in provincia di Cremona. Questa mattina mi sono svegliata presto, a parte un po' di pulizie, ma sto già preparando le frittate perché domani c'è la sagra qui al mio paese e ci sarà la banda, ci sarà il mercatino e quindi sarà una bella giornata, speriamo nel tempo, mettono sole.
0: Quando dite sagra o festa del paese ormai sono così, questo è il ritmo che ho in testa, ve lo dico, quindi sappiate che la base, che quella musicale che mi mette in automatico il cervello è lei. Godetevela la frittata, arriverà sana e salva, immagino, intatta, tranne se non passa qualche mangione di famiglia, perché io ricordo durante le festività anche il Ramadan mia nonna e mia mamma così preparavano il giorni prima e tante cose non arrivavano all'inizio del Ramadan, perché poi c'eravamo noi che eravamo terribili. Io mi ricordo che la nonna si faceva la siesta e aveva la chiave della sua dispensa dei dolci, biscotti, pazza io per i biscotti, mi sono veramente mangiata il mondo, e andavo e smontavo sta chiave dal suo grembiule, che lei faceva un nodo, non so come faceva, ma lo faceva così stretto, e io stavo lì senza doverla svegliare, cioè senza volerla svegliare, ma soprattutto prendere la chiave, poi salivo la sedia, il lavandino, il controlavandino, arrivavo a e poi sentivo no, dai, sono potuta sta fatica, no, dormi.
2: Ciao,
0: poi sono stata beccata,
2: qui
0: insomma,
2: a Salerno piove, ma il tuo sorriso illumina tutto.
0: Habibi.
2: Fantastico weekend da Adriano.
0: Habibi.
2: Ciao
0: Adriano, che tra l'altro mi sa che ha messo la sveglia per ascoltarci, perché sta ancora così. Buongiorno, mi sono appena svegliato. Va bene, io mi prendo come siete. Nature, vai.

7:40 minuti, la mia amica a cena mi fa: metti quello riccio, quello cabala. E io dicevo: ma chi è sto cabala, mo? Che invece si riferiva a quest'ultima cabana che fa ballare, divertire, e soprattutto se vi siete svegliati in questo istante sapete dove siete. Siamo qui a R101, la musica è garantita, bellezza pura, compreso Irama.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Electronics, un mondo più avanti!
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Eccola qui questa chiesta da un amico o dall'amica? Non mi ricordo, fammi vedere. No, l'amica di R101. Pensate che è stata scritta dagli stessi autori che hanno scritto Like a Virgin, proposta anche da altri in una versione gospel. Poi questa grande artista decise di smontarla e renderla la sinuosa che andremo a sentire. Vi ho creato un po' di attesa, che è il vero piacevole. Vediamo.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è True Colors di Cyndi Lauper.
0: Ma noi ti ringraziamo, e se anche voi volete regalarci della musica, mandate al 331 80 90 101 le vostre richieste. True Colors.

0: Anne Murray, ma poi è arrivata la mitica Cyndi Lauper che la sconvolge e ci regala le emozioni che la musica sa dare. Amici, siete voi poi a sceglierla in questo spazio dedicato alla vostra voce e alle vostre richieste al 331 80 90 101. Lo dico piano: 331 80 90 101. Memorizzatelo, pure io ce l'ho memorizzato, c'è scritto R101, ragazzi, ogni tanto sbaglio tra tutti i gruppi che abbiamo per la radio, mando il messaggio in diretta, niente di grave, non è mai successo niente di grave, speriamo che non succeda, sai che a forza di sbagliare i messaggi poi ogni tanto si combina un casino. Avete fatto casino anche voi? Sentiamo.
1: Ciao bellissima, bellissima, sono Eugenio dalla Brianza.
0: Bella.
1: Volevo augurarti buon lavoro, buon divertimento.
0: Grazie.
1: E soprattutto buona domenica. E wiwa!
0: E wiwa, ma non è domenica, è sabato. Non confonderci che siamo già confusi. Mi raccomando. E infatti il wiwa è il, diciamo, lo slogan di divertimento che hanno i miei amici della banda, che vanno in onda sempre dalle 7 alle 9 da sabato, cioè, scusate, da lunedì, anche io ormai confusissima grazie a questo messaggio, da lunedì a venerdì, poi arrivo io e poi continuiamo con e wiwa.

colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous. Nick Fabulous su R101 e prima Tannai su questa radio, che è la vostra stazione che vi vuole svegliare, che accompagna tutto il giorno le vostre emozioni, e di conseguenza c'è un collegamento diretto con noi, è il 331 80 90 101. A belli insieme fino alle 10, fantastico weekend. Io diretta dal mitico Rossetti di

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo lo stop per maltempo, oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei quattro corpi mancanti dopo la morte di cinque sub italiani alle Maldive. Il focus dei soccorritori sarà la terza cavità della grotta in cui erano entrate le vittime. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono. A Gaza un raid israeliano ha ucciso Izzal Din Haddad, leader di Hamas, conosciuto come il fantasma. Usate 13 bombe, le vittime totali sono 8. In Nigeria ha eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale in un'operazione di forze statunitensi e locali, lo annuncia Trump. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 km da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Sull'Iran, Stati Uniti e Israele preparano nuovi raid, forse già nella prossima settimana, lo rivelano media americani dopo che Trump ha affermato di non essere mai stato così vicino da inizio della tregua a riprendere gli attacchi. I Pasdaran intanto affermano che Hormuz è aperto alle navi non appartenenti a paesi in guerra con Teheran. Ai microfoni di Quarto Grado parla Andrea Sempio. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza, poi minimizza sugli audio intercettati. Sapevo di essere sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set. Tra Sinner e Medvedev il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1 uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A9 è chiuso per un incidente il tratto tra Lomazzo Nord e fino Mornasco in direzione della Svizzera. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, mentre tra Lomazzo Sud e Nord si registra coda in aumento. Un altro incidente causa rallentamenti sulla A4 tra il bivio per la A58 e quello per la tangenziale est di Milano verso Torino. Infine, sulla statale 148 Pontina, per un incidente è chiuso il tratto tra Borgo Piave e Sezze. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Classico Weekend Sole 101, grazie Umberto Cascone per l'informazione e l'immenso lavoro che fai per noi. TGCOM 24, le breaking news qua su Sole 101. Rossetti, un ringraziamento speciale anche a te per la regia come sempre. Siamo in forma, sì, starnutiamo un po', non abbiamo capito se è il freddo, se è l'allergia. Boh, it's ok, non è un problema, perché oggi vogliamo parlare di un argomento molto interessante. La vostra ragia vi porta nell'epidemia che ci sta colpendo e colpisce proprio i nostri smartphone, ma soprattutto i nostri cuori. E voi pensavate già all'antivirus? No ragazzi, non voglio assolutamente parlare di queste cose brutte, ma alla fine dei misteri. Dimenticate i messaggi senza risposta, oppure con quelle risposte senza forse, insomma con le zone grigie nelle relazioni, perché entriamo nell'era del clear coding. O il clear code in cosa consiste? Non solo i programmatori devono scrivere codici molto chiari, altrimenti il sistema crasha nei computer, ma anche noi nelle relazioni stiamo cercando sempre più chiarezza, vogliamo uscire da quella ambiguità che porta alla fine davvero a finire le storie, a perdere amici, a perdere fidanzati, a perdere amanti, a perdere tutto. Bello, per me è una grandissima notizia. Giochiamo a carte scoperte, facciamo le figure che dobbiamo fare, non è un problema. Al 331 80 90 101, vediamo se siete già nel qui e ora e quindi nel clear coding o preferite ancora. Ma mi ha scritto un messaggio con scritto cosa avrà voluto dire l'artista del messaggio, eh? Che mi li manco, che mi vuole, raga, dai, andiamo dritti al sodo, dai, messaggi.

0: Fortunato Zampaglione, l'autore di questa canzone e anche di Guerriero di Mengoni, che ci piace molto. Il mio giorno più bello nel mondo. Spero che sia anche questo il vostro giorno più bello. E l'augurio che vi dedico tutti voi che ci state ascoltando. Ed è l'era più bella, se vogliamo parlare per il nostro argomento, le relazioni, no? Perché basta codici molto ambigui, gente che deve codificare la relazione attraverso movimenti, attraverso parole che non si capiscono proprio per niente.
1: C'ha ragione, allora... Lorella, ma questa di lasciare l'interpretazione, secondo me, è tipica maschile.
0: Dice...
1: Nel senso che poi tu qualunque cosa risponda, loro si tengono la chance di dire: ah, non è così, ma è cos'ha.
0: Ma io volevo
1: dire,
0: è
1: una roba che a me manda ai matti. Buon weekend.
0: Anche a me. Lo so, ma in realtà la usano, credo, tutti un pochino quando vogliono essere poco clear. L'era e il vento è cambiato. Io voglio chiedervi se preferite giustamente la chiarezza, anche una scomoda e brutta realtà, oppure le bugie, sempre le care vecchie bugie. Ragazzi, è il momento di sfogarvi, liberatevi davvero. Perché? Perché il clear coding delle relazioni significa di essere smettere di essere un enigma e diventare un libro aperto. Infatti non è assolutamente la moda di oggi, ma è stata proprio costruita nel tempo, in quanto noi eravamo tutti quanti e siamo tutti quanti stanchi del dating app, quindi anni e anni di incontri attraverso le applicazioni per poi ghostare, cioè sparire nel nulla, oppure il banking, cioè tenere in panchina qualcuno, le situationship, stare ma non essere niente. Il cervello, insomma, è andato in burnout e il clear coding in una relazione è allergico a tutto questo, e anche il nostro cervello lo è. Risparmiamo energia, molto probabilmente perché siamo sempre stanchi, la nostra soglia di attenzione è diventata ai minimi storici. È il momento di dire cosa si vuole, il non detto non è accettato, non vogliamo sparire, vogliamo semplicemente dirci come stanno le cose e avere delle regole chiare. L'onestà emotiva questo nuovo status symbol è la volta che i misteriosi finalmente possono uscire dal loro guscio e dirci che cosa vogliono e che cosa non vogliono. Non è più cool fare i misteriosi. In passato eri misterioso, che interessante, non ci capisco una mazza, ma guarda quanto mi piace, ecco, e poi arrivano i problemi. Oggi devi essere clear, chiaro, perché dire in questo momento non voglio niente di serio, tu mi piaci ma io voglio stare per i fatti mia, ragazzi, è hardballing, essere onesti, giocare con le carte scoperte. Voilà cosa vi sentite. Volete sfogarvi? Approfittate del nostro numero 331 80 90 101. Relazioni chiare o ancora un po'

0: Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

canzone estiva e molti fan che hanno notato un sottile omaggio al campionamento un po' dalle sonorità anni 90, e infatti questa sonorità che richiama allegria, divertimento, spensieratezza, lei l'ha voluta mettere, c'è riuscita, e bravi voi che avete l'occhio e l'orecchio lunghi. Chi era? Annalisa su R101. E se siete arrivati adesso, stiamo parlando di relazione, la nuova moda, insomma essere chiari, diretti, un po' come una palla in faccia, e la nuova sexitudine. Quindi se siete degli esseri ambigui e volete cambiare rotta, è il vostro momento. Scrivete al 331 80 90 101.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Dai, che siamo tutti tecnologici, vogliamo avere almeno un'app interessante sul nostro telefono, è quella di R101, la musica che vi accompagna ovunque e soprattutto è gratis.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La prevenzione passa da dottor

0: Max, prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Eccola qui la nostra musica California Phantom Planet su R101. Amici, stiamo parlando di relazioni e di quanto va di moda essere chiari, decisi, anche a costo di sembrare delle persone brutte, ma ci piace così. Questa è la tendenza delle nuove relazioni. Stiamo parlando proprio, sembra una moda, dell'estate e primavera 2026. Sì, si diventa più chiari, meno male. E se invece non volete essere chiari per qualche motivo vostro, esiste uno spazio che si chiama Relationship Contacts. Immaginate un libro di istruzione delle relazioni e arrivate a questo capitolo. Non è un contatto o un contratto freddo, è semplicemente una chiarezza talmente schietta che non ci si può sbagliare. Frasi del tipo: ho bisogno di 20 minuti di silenzio quando torno dal lavoro, cioè non mi deve riempire mai. Ok, il tradimento è un tradimento anche se metti dei like sui social, non lo so, sto esagerando. Il martedì sera io vado a giocare a calcetto, l'altro va a fare pilates e non piove, non mi di no e non mi di sì. Questi contrattini tra virgolette fanno sì che la relazione prosegue ed è serena. E allora vi ho chiesto, in questa nuova tendenza, voi come siete messi? Chiari, non chiari? Dal 331 80 90 101, sentiamo un po' di vocine.
1: Vero, verissimo, le parole nei messaggi possono essere più che travisate. Io infatti sono stanca e voglio vivermi la persona che in questo momento ho in testa.
0: Beh, ci credo. Lei è proprio nel mood giusto di questa nostra stanchezza e burnout relazionale. Ancora voi?
2: Io sogno e dico che sarebbe meraviglioso buttar via i telefonini e tornare a scrivere le lettere d'amore con carta e penna. Sarebbe meraviglioso.
0: Capisco.
2: Però capisco che sto sognando. Ciao, Raja.
0: Mi raccomando, sogniamo ma sempre con i piedi per terra. E tra tutte le tendenze relazionali si è sentito tanto parlare di situationship. Le situationship sono quelle cose che stiamo insieme ma non si sa cosa siamo, cioè ha una situazione, c'è una situazione che sembra una relazione ma in realtà non le diamo un codice. Io sono la regina delle situationship, mi autodenuncio. Ecco, facciamo una bella cosa, così mi sono autodenunciata in Mondovisione, potete farlo anche voi e sentirvi liberi di dire che siete terribili. Al 331 80 90 101, l'ambiguità non è più di moda, dove anni e anni e anni è stata all'apice delle passerelle delle relazioni, le relazioni moderne non vogliono vivere nell'impegno. Vogliono stare al sicuro, pure se usciamo un giorno, una settimana, dobbiamo essere chiari, così alla fine non ci mandiamo a quel paese e non soffriamo, perché vi assicuro che accontentarsi delle briciole va bene solo se si sceglie di mangiare le briciole. Uno ci sono a dieta relazionale, voglio solo le briciole, va tutto bene. Decisamente brutto il contrario, far sì che uno rimanga attaccato per le briciole, apparire, scomparire, uno che ti manda le foto alle due, quanto eravamo belli, ma che boh, ma che boh, non ti sento da 2 anni, quando eravamo belli, ricordatelo da solo. Quello è un modo per agganciare, per dire che si è lì presenti e alimentare il proprio ego. Ok, siccome l'argomento è complesso, aspetto i vostri messaggi al 331 80 90 101.

l'ultima di Francesco Gabbani. È vero, non tengo più dinero, ma ballo Summer Funk. Cioè balsamo per le nostre anime, i nostri conti correnti che sono stati prosciugati. Alzate il volume, ragazzi. È un'ottima cura la musica, va bene. Non pensiamo ai soldi. Sono, che ora è? Sono le 8:38. Quindi vabbè, non si può pensare ai soldi.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EvoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito. Ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
8: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: E ora la sfida finale! Cocktail!
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione!
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate!
13: Crociera all'inclusive con Costa!
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Let's go! Da Medioboard è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioboard.

0: proprio tu e noi te la suoniamo. Siete in tantissimi, vi prego, non prendetevela male quando non va in onda subito la vostra canzone che ti fa star bene, perché è il vostro momento preferito, quindi bisogna pazientare, mettete in fila, sentiamo che cosa ci chiede un amico.
1: Ciao, sono Guglielmo, per la canzone che mi fa stare
0: bella
1: bene
0: lei.
1: Mi piacerebbe ascoltare When You're Gone di Bryan Adams.
0: Super.

0: When You're Gone, Melanie C insieme a Bryan Adams si incontrano in un albergo a Los Angeles. Lui non aveva minimamente pensato a lei, la vede successone delle Spice Girls e dice: wow, vorrei te. E lei: sì, perché no, faccio vedere la mia part rock. Queste sono le collaborazioni che mi garbano tantissimo, grazie a chi ha scelto questa canzone. E amici, stiamo parlando di hardballing, di relation chiare, e voi direte: che è sto hardball? La palla dritta in faccia, si usa il termine nel mondo del baseball, dire la verità che può sembrare molto dura e farci male, ma a costo di farci male, che se ne frega, l'importante è vivere relazioni chiare. Questo è il 2026, la tendenza delle relazioni è esattamente questa, l'emotional integrity, integrità, lusso relazionale. Sentiamo che cosa dite voi, giustamente al 331 80 90 101.
1: Ciao, prova a dirlo a una narcisista di fare relazioni pulite, clear,
0: niente clear,
1: è impossibile. Relazioni limpide, trasparenti, pretendono persone per bene, in assenza di patologie psicologiche come chi soffre di narcisismo, quindi è un bel problema. Ciao!
0: Ciao, grazie per averci fatto fare questa riflessione, è davvero molto molto importante, se ne parla tantissimo, sottovalutatissimo, ma noi molliamo e non ci accontentiamo, come ci racconta la tendenza del breadcrumbing, che è proprio arriva dal termine briciole di pane, ed è quello che danno spesso persone che non vogliono impegnarsi ma vogliono tenersi legato per aumentare la loro loro ego e la loro personalità. E infatti il hard balling non significa assolutamente l'interrogatorio della Gestapo al primo appuntamento, ma significa sapere che cosa si vuole, essere sicuri di ciò che si vuole, non avere paura di dirlo, e insomma la trasparenza è sexy.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Enjoy the music.
2: R. 101.

Hoplite, lei è Taylor Swift, signori, anche coreografia. Meno male che non vi facciamo vedere quel che succede dietro le telecamere, altrimenti forse cambiereste radio solo in quell'occasione. Ma voi ci amate talmente tanto che siete generosi, presenti. Sono molto contenta di come vanno le cose, del vostro affetto e della vostra fedeltà. Abbiamo una relazione così clear, così chiara, visto che parliamo di relazioni, che rende tutto più bello. R101, il nostro Umberto Cascone sta aspettando la linea, adesso gliela diamo subito.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Ira di Taipei, siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti, raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia, resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio-Juventus-Fiorentina. Tennis, interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova. Prestare attenzione sulla A24 per presenza di animali sulla carreggiata allo svincolo di Assergi in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 7 Ter Salentina è chiuso per un incidente il tratto tra Novoli e stazione di Surbo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

noi lo scherziamo, prendiamo in giro il nostro collega Super, perché è talmente, è come diciamo noi marocchini, talmente larga la sua giallaba, il suo vestito, che possono entrare anche le nostre cavolate, non se la prende, insomma. È un uomo dell'informazione e dei più simpatici di tutti i tempi, il più giovane e il più simpatico, possiamo dire questo della nostra redazione? Yeah, forse c'è qualcun altro giovane che potrebbe dire, ma io... no, non è il più giovane, non ho detto una baggianata. Rossetti in regia, Rajab Zez, l'ultima ora del Fantastico Weekend insieme, che peccato. Ma noi vogliamo continuare a goderci fino all'ultimo istante, il qui e ora. Abbiamo parlato tanto di relazioni e come sta cambiando il mondo delle relazioni, e adesso entriamo nel mondo dell'eteropessimismo, termine coniato nel 2019 da una ricercatrice americana, si chiama Asa Raisin, e non so se conoscete il significato. Se avete già presente, mandate al 331 80 90 101 i vostri spieghini, non spiegoni, mi raccomando, perché già quelli ci penso io. Scherzo. 331 80

Nothing Breaks Like a Heart, le origini di questa meravigliosa cantante Miley Cyrus e di sua mamma e la sua madrina, diciamo, Dolly Parton più che mamma. Ecco, mi correggo subito perché mi state mandando dei messaggi allucinanti, relazioni, pessimismo. Ragazzi, con calma, al 331-8090-101, il pessimismo, l'eteropessimismo soprattutto, che vogliamo trattare in questa oretta insieme. In cosa consiste questo termine coniato nel 2019 e quella sensazione di delusione, imbarazzo e disperazione che molte persone, soprattutto donne, ma non solo loro, provano nei confronti delle relazioni con l'altro sesso. In pratica l'eteropessimismo è quella persona, o l'eteropessimista è quella persona che continua ad essere attratta dall'altro sesso, ma dire dentro di sé andrà tutto male, cioè perché dovrò fare da mamma, o dovrò fare da papà, o dovrò fare da analista in questa relazione e a me non va. L'idea che una donna, un uomo vogliono avere di una relazione è quella di arrivare e trovare già tutto impiattato, compiuto, o almeno non dover proprio cominciare dalle basi, insegnare l'ABC, ecco, fa sì che questa tendenza all'eteropessimismo continui a crescere e dal 2019 arriva nel 2026 e se ne parla tantissimo. Quante volte avete detto o sentito dire basta, mi faccio sora, non se può, questa roba non se può, vado a vivere in un convento, anche gli uomini, non solo le donne, solo che è più femminile questa tendenza, l'eteropessimismo, perché facciamoci delle domande, no, io non arrivo a conclusioni, sapete che sono proprio una GoPro, mi definisco così, apertura mentale e visiva larghissima, e quindi al 331-8090-101 attendo le vostre esperienze, eteropessimisti all'ascolto, ecco, poi arriva lui, salda Vincio Passato.

0: rappresenta l'Italia all'Eurovision. Numero, codice 22, la posizione è esattamente quella in cui si esibirà il nostro Sal Da Vinci. Dobbiamo tifare? Sì, dobbiamo tifare. Fammi sentire.
1: Buongiorno Raja, ma non si può Raja, stai parlando delle difficoltà dell'unione tra l'uomo e la donna, la psicologia, e poi mi mettete il brano che santifica il matrimonio, la fedeltà,
0: così sarà per sempre, sì, e io e voi così stiamo, ragazzi, che dobbiamo fare? E stiamo parlando di matrimoni anche, perché no, perché c'è gente nel clear coding, il codice chiaro, c'è anche chi si vuole sposare, non è che uno dice solo quelli che vogliono la situationship, quelli che non si vogliono impegnare. Quindi se tu vuoi il matrimonio, ti incontri con uno, una, e gli dici, bella, a che punto stai? Perché io voglio tra 2 anni 2 figli e una casa in montagna, non lo so, cioè codici chiari, basta essere chiari, quindi per sempre così, io te, insomma, avete capito? Pessimismo invece, torniamo al pessimismo, eteropessimismo, perché questa diciamo visione delle relazioni come contenitore che deve sanarci tutta la nostra emotività ha rotto un po' soprattutto le donne sono diventate più pessimiste quando si parla dell'altro sesso, e tante volte dicono basta, io voglio cambiare. Come si fa a cambiare? Purtroppo sono attratta. Vabbè, se avete trovato delle soluzioni potete condividerle qua con noi per disinnescare questo blocco che è veramente molto presente nelle relazioni moderne. Infatti si vede, se aprite TikTok, Instagram, Facebook, oltre a seguire R101, mi raccomando, seguiteci anche lì, troverete tanto di quell'eteropessimismo che la metà basta. Ancora voi, tra poco le vostre voci, ma Harry Styles vuole entrare e dedica questa canzone a tutti i suoi amici che hanno sposato le American Girls. Enjoy the music.

Sanremo. E a proposito di relazioni, di educazione eccetera, vi prometto e manterrò la promessa, avrò qui con me a breve un amico, un collega che ci racconterà un festival pazzesco. Si chiama Festival E e lui, non vi dirò il nome, no, rimanete

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
14: Alcuni sono fatti per stare insieme.
13: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
15: Questo killer non sbaglia mai.
13: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà,
19: solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
21: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: non poteva esserci canzone prima di questo appuntamento. Vi ho promesso un'intervista e amici, facciamo un passo indietro nelle relazioni. Lo facciamo perché ci sta aspettando un amico, laddove nascono davvero le capacità di relazionarci nell'educazione. E il 23 e il 24 maggio a Milano, alle officine del Volo, si tratta proprio di questo evento tanto atteso. Il festival è un appuntamento che rimette al centro l'educazione come bene comune, e per raccontarci come si possa davvero educare con il sorriso, l'autenticità e venire incontro alle relazioni, lo abbiamo chiesto al nostro Cristiano Militello. Buongiorno!
1: Ciao raga, ciao! Qui, guarda che casino che hai lasciato qua, metti in ordine quando... qui siamo tutto in sharing, abbiamo la radio in sharing, guarda due dita di polvere, ma non ti si può lasciare solo.
0: Beh, lo so, guarda, sono un casino, però per fortuna ho gli amici che mi aiutano, i nostri registi, insomma te che prepari il terreno tutta la settimana per me, perché io arrivo sempre alle 7, sabato e domenica, e tu da lunedì a venerdì, e quindi proprio siamo inquilini rispettosi.
1: Beh, non fare come Proce che si lamenta sempre dell'aria viziata quando arriva al cambio alle 9. Ma vorremmo aprire una finestra che non c'è peraltro, ma insomma,
0: non ci lamentiamo, anche perché c'è un festival che sta per arrivare. In questo festival di cosa si tratta? E soprattutto tu sei uno dei protagonisti, vuoi raccontarci un po' e invitarci alle officine del Volo?
1: Festival dell'educazione come bene comune, 8 incontri, ognuno dedicato a un diverso ambito educativo, si va dalla nutrizione al lavoro, il benessere, la scuola, sport, la famiglia, quindi e famiglia e digitale e arte e spettacolo. Ogni ambito, ogni talk, ripeto, sabato 23 maggio e domenica 24 maggio alle officine del Volo in via Mecenate a Milano avranno degli ospiti eccezionali. Il mio talk sul lavoro,
0: a che ora è?
1: Sarò insieme, sarà sabato alle 11:15 per un'oretta. Sarò insieme alla Fondazione Libellula, che è un network di aziende, di persone che mette al centro della società il rispetto, la cura e l'equità. E poi ci sarà anche un'altra realtà, To Be Happy, che allena, è una realtà che allena la capacità dell'organizzazione di tenere insieme ciò che di solito il sistema separa, no?
0: Certo.
1: La performance viene visto solitamente come nemico del benessere a livello aziendale, le persone da una parte, il business dall'altra, la crescita a destra, la sostenibilità a sinistra. In realtà questa realtà si sforza di non polarizzare, ecco, la crescita di una società, di un'azienda, e quindi ritengo che sia, insomma, sicuramente un appuntamento importante. Questo è il sabato mattina, ma basti dire, visto che si parla sempre in Italia di cibo, che dopo di me ci sarà uno show cooking con il grande Cesare Battisti del ristorante Ratanà, quindi
0: guru
1: della tradizione rivisitata, e poi un ex chef, una grande nutrizionista specializzata in piante spontanee, Deborah Ricci, quindi c'è un po' per tutti i gusti.
0: Poi, ma a che ora finisce tutta questa bellezza? A che ora inizia, a che ora finisce?
1: Senti, l'apertura del festival è sia il sabato che la domenica dalle 9:30, quindi il sabato scuola, lavoro, show cooking, un lab per adulti, poi si prosegue con nutrizione digitale e uno spettacolo serale con una performance anche di Francesco Mandelli. Ti dico al volo, la domenica si parte alle 10 con arte più spettacolo, alle 11 famiglia, pausa pranzo, un laboratorio per Philosophy for Children, quindi per i bambini, alle 15 si riparte con lo sport, passando per il benessere, poi performance comica con il mio amico e collega Marco Della Noce.
0: Ci piace e vogliamo sapere come poter acquistare i biglietti almeno.
1: Ma insomma, diciamo che oramai nel 2026 basta mettere Festival dell'Educazione, Festival, e appare tutta una serie di connessioni.
0: Facile. Io ti adoro, caro collega, continua così, facci ridere, dacci consigli. Lavora in dei festival con dei progetti meravigliosi come questo, invitaci e noi siamo le tue spalle, il tuo sostegno, siamo fieri di te e la tua famiglia di R101.
1: Grazie, grazie,
0: Rosanna,
1: grazie.
0: Ciao meraviglia,
1: ciao,
0: bye bye.
1: Buon weekend, ciao ciao.

0: Runway, One Republic su R101. Abbiamo avuto con noi Cristiano Militello. Se vi siete persi l'appuntamento, andate a recuperarla diretta su R101.it. Amici cari, stiamo parlando di relazioni, di educazione alle relazioni, come magari tra poco vediamo non litigare o 5 modi per litigare bene. Sentiamo l'amica.
1: Ciao Raja, sono Nadia. Sì, sì, però incontro un uomo, gli dici ciao, io fra 2 anni voglio 2 figli, voglio sposarmi, e quello scappa immediatamente.
0: Non lo so, a me capita il contrario. Di solito arrivo e dico mi vedono e mi dicono voglio 2 figli, sono io che quella che scappa. Non lo so, veramente è un argomento così confuso, difficile, boh.

0: nello stomaco. Noemi che rimane folgorata da questo pezzo e dice: sembra cucito proprio sulla mia tonalità, sulla mia voce. Ed è qui che nasce l'unione con Cioffi e Farfalle nello stomaco. Babies, questa è R101. Fantastico weekend.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
1: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici! Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana!
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ecco, la canzone che ci fa star bene, ci stiamo esercitando io e Phil Grondona a cantare le nostre sigle dei programmi, ma anche i nostri claim qua del Re 101. Mi raccomando, voi imparateli, così magari la canzone che sentiamo.
1: Bene, la canzone che mi fa stare bene oggi, Take On Me degli
0: Oh, allora fatemi un favore, la prossima volta che volete la canzone che ti fa star bene, la canzone che ti fa star bene, più o meno, fatela come pare, fate schifo come me, va bene, it's ok. 3318 90 101, Take On Me, aha.

Economy. Aha, pubblicato originariamente nell'84 e rilanciato nell'85, è diventato un fenomeno culturale globale, continua a influenzare la musica e l'arte visiva proprio del 2026. Voi direte, la musica raggiunge da distanza? Sì, ma noi siamo come l'intelligenza artificiale, alla fine attingiamo da ciò che è stato, da quello che ci hanno insegnato, e qui ci hanno insegnato alla grandissima. Amici cari, una diretta veramente spaziale, poteva durare anche 20 ore, perché per parlare di relazioni io e voi diciamo che ci piace, quanto ci piace criticare, e vi ho promesso dei consigli, 5 per l'esattezza, per vivere bene le relazioni e litigare bene. Ma visto che non abbiamo tempo, io vi chiedo di ritornare qui con me la prossima settimana, e sabato prossimo avremo una settimana di tempo per pensare, pensate e ditemi come i vostri metodi. Io c'ho la lista dei professionisti, insomma, psicologi, un pool mondiale che ho messo a lavoro per voi, e voi invece datemi i vostri consigli pratici per litigare bene, cioè perché in una relazione quelli che dicono noi non abbiamo mai litigato. Dai ragazzi, come avete fatto? Siete dei robot? Siete delle persone con dei problemi? Come si fa? Cioè, si può litigare, si deve litigare, ma bisogna litigare bene, bene. Non significa darsene di santa ragione, ma semplicemente trovare delle chiavi giuste per far sì che la litigata abbia anche una conclusione positiva, porti da qualche parte. Insomma, il clear coding è il nostro codice per rendere le relazioni più chiare. Non siamo assolutamente dei robot, ma abbiamo gli strumenti per non perderci nel rumore. Mentre facciamo chiarezza, arriva Elodie, che anche lei non si perde, fa quel che gli pare e fa bene, non ce ne frega niente, non vuole parlare della sua sessualità, lei vuole solo vivere in santa pace.

content creator di TikTok, artista globale. Pearl Dream è ultima di questo artista grandioso. Amici cari, dopo una diretta stupenda, 3 ore di fantastico weekend con voi, spero che vi aiuti a fare chiarezza nelle vostre relazioni, visto che la rivoluzione non è ovviamente non litigare, non è non trovare una relazione, non è pensare che siamo soli nel mondo, ma semplicemente trovare un codice chiaro che ci aiuti a fare pulizia e a vivere bene i nostri sentimenti. E come diceva Brené Brown, essere chiari è gentile, essere ambigui è crudele. È vero, adoro, adoro questa frase. Rossetti, te gusta? Sei stato chiaro con tua moglie il primo giorno? O hai fatto... no, non è stato chiaro. Ha fatto un po' di ghosting, un po' di peerling. Coniamo nuovi termini. Phil Grondola vuole entrare, signori. E allora, come sempre, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. A domani, insieme a

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. I sub italiani erano a una profondità superiore a quella consentita, aperta un'inchiesta per capire perché. Così media delle Maldive mentre si attende la ripresa delle ricerche dei quattro corpi ancora mancanti all'appello. Intanto le autorità sospendono a tempo indeterminato la licenza alla safari boat Duke of York da cui si sono immerse le vittime. Noi siamo già una nazione democratica e indipendente, così il governo di Taiwan dopo che Trump ha avvertito Taipei di non volere che nessuno dichiari l'indipendenza. Poi aggiungono i dubbi del presidente sull'invio di aiuti militari, ci sono accordi di sicurezza che vanno rispettati. Secondo media americani, Stati Uniti e Israele starebbero preparando freneticamente nuovi raid sull'Iran. Le bombe potrebbero tornare a cadere la prossima settimana. I Pasdaran annunciano intanto che Hormuz è aperto alle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran. In Nigeria forze americane e locali hanno eliminato Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale, lo ha annunciato Trump. Secondo funzionari di Washington, oltre a reggere le redini finanziarie dell'organizzazione, il leader stava preparando attentati negli Stati Uniti. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, dopo che il barcone su cui viaggiava è stato soccorso dalla Guardia di Finanza. La piccola, che era con la madre, è apparsa subito in condizioni critiche. 55 le persone tratte in salvo, tutte provenienti da paesi africani. Tennis ripartirà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
3: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
2: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Pronto?
6: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: yes, le 10 e 4 minuti di sabato 16 maggio. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in TV sul canale 67. Ciao Raja, grazie.
1: Hello.
0: Ci ritroviamo domani mattina alle 7. È passata dietro come, sai il meme del signore che passa? Cos'è? John Travolta che fa, ma non so dove andare. Io sono Phil Grondona, in regia c'è il gran maestro Michi Rossetti. Grazie al dottor Cascone per le ultime news. E

Robin Schulz, Sugar su R101, 9 minuti dopo le 10 del mattino di sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche, no. Rido perché il bello della radio è un po' il corridoio, perché a differenza di altri media, cioè secondo me questa cosa in televisione non accade, perché in televisione tu vai lì, fai il tuo programma, sei concentrato, però poi non ci sono veri momenti di quiete. Il bello della radio è che noi siamo qui, parliamo, ci facciamo compagnia, però poi quando vanno le canzoni, quando vanno la pubblicità, cioè si crea un po' l'effetto ricreazione a scuola, quindi... Vi lascio immaginare i discorsi che ho dovuto sentire questa mattina, che rimarranno però per sempre un mistero, vero Miki? Dobbiamo tenere un mistero, non si può dire nulla. Buongiorno amici, io sono Phil Grondona, siamo in radio e in TV canale 67, c'è Miki Rossetti che ho appena salutato in regia, e siamo dappertutto e anche questa mattina siamo qui con un... aspettate, mi sono appena visto in TV, devo un attimo sistemarmi i capelli perché se non sono perfetti poi mia nonna mi chiama alla fine della diretta per dirmi: oggi avevi i capelli orribili, sistemateli perché la cuffia, se no poi se... Va bene, vabbè, sono peggio di prima, nonna scusa, poi dopo me li vado a sistemare. Noi come sempre siamo qui per dimostrare che soprattutto nel fine settimana c'è un bel mondo che va avanti, fatto di cose belle che vale la pena raccontare, quindi... Se la vostra settimana è andata bene, ma anche non benissimo, a prescindere da come sia andata, raccontatecelo al 331 80 90 101 e raccontateci, condividete anche con noi quali sono i racconti e buoni propositi di questo fine settimana, cioè che cosa farete oggi, stasera, domani. Noi siamo qui per raccontarcelo, 331 80 90 101 e altra grande notizia del fine settimana, tra poco, tra un'oretta. Non proprio tra poco, però giocheremo a quelli del quiz come tutti i sabati. E ragazzi, la situazione inizia a essere un po' peperina, un po' interessante, perché abbiamo Fabio da Cani Cattì, che ormai è campione da un mese e una settimana, è rimasto imbattuto finora, e scopriremo tra un'oretta se qualcuno di voi, magari proprio qualcuno che sta ascoltando la radio adesso, riuscirà a soffiargli il posto quando apriremo ufficialmente le prenotazioni. E ora su R101 Mark Ambor.

0: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro qui su R101. Volevo salutare Gianni che insieme a sua moglie Rosanna stanno andando in Maremma e dicono: stiamo andando lì per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei miei genitori. Beh, un applausone, 50 anni di matrimonio insieme. Grazie per aver condiviso con noi questo racconto. Ce ne sono tanti altri belli di vostri identikit, di quelli del weekend, arrivati al 331 80 90 101, che siamo pronti a leggere e ascoltare, ma non adesso, tra un istante, tra poco.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice:
1: dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella?
14: Offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Guarda, quella è la costellazione.

Fiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari. Leggere le avvertenze.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
12: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
11: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo perturbato tra l'Emilia-Romagna e le regioni del centro-sud, con numerose piogge e temporali localmente anche intensi. Ancora residue precipitazioni nel Triveneto, nevose sui rilievi intorno ai 1500 metri. Col passare delle ore previste

0: Schiarite su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale. Il tempo sarà invece generalmente soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e nel Triveneto, in calo altrove, valori in generale inferiori alla norma. Venti da tesi a burrascosi di maestrale su Tirreno centro-meridionale, sud Sardegna e Sicilia. Molto mossi i mari di Ponente, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, fino ad agitati i mari di Corsica e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 in radio, in televisione, canale 67 alle 10.29 di questo sabato. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete con quelli del weekend e noi in questa prima parte insieme, visto che siamo qui fino alle 13, il sabato e la domenica, facciamo sempre una cosa che ci sta molto a cuore, visto che noi iniziamo sempre dicendo, soprattutto nel weekend, vogliamo dimostrare che c'è un mondo figo che va avanti, che è vero che è bello quello della settimana dal lunedì al venerdì, ma secondo noi soprattutto nel weekend accadono cose, perché non è vero che tutti sono lì in ferie a rilassarsi. Sì, c'è qualcuno che si riposa, tanti lavorano, tantissimi sono in viaggio, ci sono attività di ogni tipo che vanno avanti, volontariato, gente che studia, gente che fa cose, e noi siamo felici di raccontarlo. In questo momento diamo spazio ai vostri identikit, di quelli del weekend, che sono appunto i racconti di tutte queste cose. Prego.
1: Ciao, ciao. Lo so che sei milanista, ma io sono sportiva, no. E ho rispetto per tutte le squadre, quindi sono contenta che l'Inter ha vinto Scudetto e anche Coppa Italia. Diciamo che siamo partiti male, ma poi ce l'abbiamo fatta.
0: Ma non sono milanista, ma non l'ho mai detto di esserlo. Purtroppo sono sampdoriano e vorrei essere milanista, perché allora, chiaramente per un interista, allora, uno che è interista dice meno male che non sono milanista, perché guarda l'Inter come sta facendo bene, no? Se invece fossi milanista, ora il Milan non sta proprio esattamente brillando, amici milanisti, lo dico con grande affetto. Magari esserlo, pensa essere tifoso della Samp, ed è il motivo per cui ci sarà un caso, se ormai negli ultimi anni seguo praticamente sport che non solo il calcio, vuoi la Formula 1, vuoi tutto.
2: Va. Siamo Silvia e Mauro da Varese.
0: Buongiorno.
2: E noi stiamo aspettando questa sera per festeggiare uno dei nostri più cari amici, Marco, che oggi festeggia 40 anni. Anzi,
0: wow,
2: approfitto,
0: auguri,
2: del vostro mezzo radiofonico per fargli tantissimi auguri.
0: Tanti auguri, Marco, tanti auguri. Oggi, tra l'altro, ho scoperto che un sacco di persone compiono gli anni, ma solo per citarne alcuni, primi che mi vengono in mente, poi magari dopo facciamo un momento dedicato agli auguri. Oggi è il compleanno di Claudio Baglioni, che compie 75 anni, quindi auguri a Claudio, nazionale e internazionale anche. Oggi è il compleanno di Laura Pausini. E poi, se non sbaglio, oggi è anche il compleanno di Rosario Fiorello, ma solo per citarne alcuni, chissà quanti altri ci stiamo dedicando. E poi tutti quelli del weekend che, mentre ci ascoltano oggi, festeggiano il proprio compleanno. Lui è tornato ufficialmente in tour, sarà a Londra nei prossimi giorni, è Zayn, quello degli One Direction, R101.

0: Vedi, abbiamo citato poco fa l'Inter con l'amica che pensava che fossi milanista, che ovviamente era felice per questi bellissimi successi dell'Inter. Oggi, tra tutti i personaggi che abbiamo citato poco fa, Fiorello, Laura Pausini, Claudio Baglioni, che compie 75 anni, li compie anche il former president dell'Inter, Moratti. Quindi auguri, auguri anche a lui. Oggi anche il compleanno dell'attrice Megan Fox e di tantissime altre persone. Ragazzi, forse se volete essere persone di successo nella vita, dovete nascere il 16 di maggio. Perciò se avete in programma di fare figli, provate a programmare questa cosa, se volete garantire loro un futuro roseo nel mondo dello spettacolo, dello sport italiano. Sentiamo qualcuno.
1: Sto preparando i bagagli della moto, perché lunedì si parte, io, Cristina e Sonia, per un tour in Francia di 4000 km. Andiamo,
0: wow,
1: dalle Gole del Verdon ai Pirenei, alla costa atlantica, alla Normandia, alla Bretagna, insomma, tre moto e tre donne. Buon viaggio a noi.
0: Ma
1: io
0: che
1: sono
0: spettacolo.
1: Rita, ciao.
0: Grande Rita, grandi ragazze, facciamo il tifo per voi, che bel viaggio che vi fate, e teneteci aggiornati man mano che fate le varie tappe di questo meraviglioso viaggio in moto. Fatevi sentire al 331 80 90 101. Noi di R101 ci siamo sempre, vi faremo sempre compagnia. E ora musica nuova, il ritorno di Gaia, della nostra amica Gaia. Questa su R101 è Bossa Nostra.

0: La hit, bossa nostra, bellissima, brava Gaia, siamo fieri di te, bellissima canzone che siamo felici di aver ascoltato qui su R101. E rimanete con noi perché ci siamo, ragazzi, tra un istante non ci sarà solo la canzone che ti fa stare bene, ma come tutti i sabati a quest'ora apriremo ufficialmente le prenotazioni per giocare con qualcuno a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
14: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
13: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
15: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
17: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
18: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
19: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
20: Tu perché sei così?
19: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
24: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
25: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

0: 47 di sabato, buongiorno amici, siete su R101 in radio e in TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, tutti insieme appassionatamente siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale, scopriamo insieme chi ce l'ha regala.
1: Io vorrei dedicare Everything Counts dei Depeche Mode alla mia amica Cristiana. Sono Daniela di Abete Grasso.
0: Grazie mille a Daniela, siamo nei paraggi di Milano, specifichiamo sempre perché ci ascoltano da tutta Italia. Grazie per questo super regalo che potete fare anche voi al 331 80 90 101 tutti i giorni, tutte le ore, come in questo caso. Torniamo all'83 con i Depeche Mode, R101.

I Depeche Mode, Everything Counts, è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie mille a chi ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Ma adesso ecco il momento lì del sabato, apriamo ufficialmente le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz del sabato, per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Come funziona? Un minuto di tempo in cui dovete provare ad azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e battere l'attuale detentore del titolo. Ormai da un sacco di tempo abbiamo un campione da un mese e una settimana, Fabio da Canicattì, Sicilia, che in un minuto ne ha azzeccate 17. Allora, Fabio è stato veramente un treno, questi casi. È stato bravissimo, perciò è molto difficile, ma come diciamo sempre, non impossibile. È ancora possibile farne 18 in un minuto e diventare così voi i nuovi campioni di quelli del weekend. Non si vince nulla se non la gloria, ma noi, voglio dire, la gloria va più che bene. Perciò se volete prenotarvi e provare a giocare con noi tra poco, come fare? Basta scrivere adesso un messaggio al 331 80 90 101 scrivendo quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate. Lo ripeto, quelli del quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. E tra poco giochiamo con qualcuno qui su R101. Vai Sabri!

0: Nuova di Blanco ed Elisa qui su R101, pochi secondi alle 11, siete ancora in tempo per prenotarvi per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Come? Scrivendo quelli del quiz al 331 80 90 101. Tra poco giochiamo dopo le ultime news, a tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Da oggi il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così la Premier Meloni sui social, dopo l'ok di 46 stati alla dichiarazione di Chisinau, che legittima l'adozione da parte delle nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. Taiwan replica a Trump, che rientrando da Pechino aveva avvertito: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Noi siamo già un paese sovrano e indipendente, dice Taipei. Xi Jinping, che a settembre sarà in America, soddisfatto, raggiunte importanti intese. Putin in Cina il 19 e 20 maggio. Iniziate le nuove immersioni per individuare e recuperare i 4 corpi ancora dispersi dei subitaliani morti alle Maldive. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si sono immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Era stata soccorsa in mare con altre 55 persone dalla Guardia di Finanza. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. I migranti salvati, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono tutti da paesi africani. Si richiede tramite SPID o carta d'identità elettronica la targa per i monopattini elettrici, obbligatoria da oggi. L'adesivo, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, se non applicato può comportare multe fino a 400 euro. Dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo di assicurare il mezzo. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Oh yes, le 11:02 minuti di sabato 16 maggio. Buongiorno amici, buongiorno amica, voi che ci seguite in radio, immagino la stragrande maggioranza delle persone, ma anche gli amici della TV sul canale 67. Io sono Phil Grondona, ringrazio il mio amico il dottor Cascone per le breaking news di TGcom 24. Saluto il regia, anche il gran maestro. Le voglio bene Cascone, saluto il regia, il gran maestro Michi Rossetti, ci siamo. Tra poco giochiamo a quelli del quiz, subito dopo Alvaro Soler. Siamo

0: La cintura di Alvarito Soler su R101, 11 e 6 minuti, è il momento. Vi siete prenotati in tantissimi per giocare con noi a quelli del quiz, il nostro grande quiz del sabato, per provare a diventare campioni di quelli del weekend e vincere nulla se non la gloria. E al telefono con noi da Verona gioca Carla. Buongiorno Carla.
1: Buongiorno a te, caro.
0: Come stai?
1: Bene, bene, sto bene, tranquilla, nonostante il tempo che faccia abbastanza schifo, comunque
0: sì.
1: Dai.
0: Sì, devo dire che questo weekend, anche se in tutta Italia può essere molto variabile, credo nella stragrande maggioranza del nostro paese, tempaccio, è praticamente autunno. Poi se qualcuno vuole controbattere dicendo no, guarda, qui da me ci sono 30 gradi, che lo faccia, che ce lo dica al 331-80-90-101, però secondo me siamo un po' tutti sulla stessa barca. Quindi relax da weekend, Carla, giusto?
1: Sì, esatto, un po' di pulizia in casa, tranquillo, non si va via col camper questo weekend.
0: Sei una camperista?
1: Yes, io, mio marito e il mio cagnolone, la mia cagnolona, che abbiamo una Rottweiler.
0: E qual è il viaggio più bello che avete fatto in camper nella vostra vita?
1: Allora, siamo andati fino a Stoccolma.
0: Caspita, bello. Ma, risposta esatta, perché hai detto che Stoccolma è in Svezia, quindi questa conta già per il quiz. A me affascina molto il mondo dei camperisti, non ho mai fatto una vacanza in camper. Voi state via anche tanto, cioè tipo per dei mesi?
1: No, purtroppo il lavoro non ce lo permette, certo. Però tanta roba, nel senso che noi siamo andati anche, vabbè, Valencia, abbiamo fatto la Bretagna. L'anno scorso siamo andati alle scogliere di Dover.
0: Caspita, beh, vi siete girati gran parte dell'Europa comunque.
1: Esatto, bello. Sì.
0: Ma adesso, bando alle chiacchiere, bando alle ciance, Carla, preveniamo alle dolenti note, è il momento di giocare a quelli del quiz. Allora, noi abbiamo, raccontiamo come funziona il quiz per chi ci segue per la prima volta, un minuto di tempo, bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e farne più dell'attuale detentore del titolo, che è Fabio da Canicattì, Sicilia, che in un minuto ne azzeccate 17 ed è campione da un mese e una settimana, tantissimo. Carla, devi riuscire a farne almeno 18. È difficilissimo, ma non impossibile.
1: Ok, ci provo.
0: Credi di potercela fare? Cioè, di solito quando ascolti la radio come te la cavi?
1: Sì, perché in base un po' anche alla fortuna di beccare domande che sai e cose, e poi insomma la mia età magari mi rende un po' meno frizzantina.
0: Ma sei una ragazzina, mi hanno anche detto che domani è il tuo compleanno, non ti faccio gli auguri che porta male, però sei una ragazzina,
1: no.
0: Quindi concentrata Carla, ci siamo,
1: okay.
0: 3, dai. 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz è No, era quelli del quiz. Che ora era ieri a quest'ora? Che ora era ieri a quest'ora?
1: E 10.
0: No, erano le 11.09. L'abbiamo pure sentita male, la squadra che ha vinto la Coppa Italia.
1: Sto malissimo adesso.
0: La squadra che ha vinto la Coppa Italia.
1: L'Inter.
0: Ok, il numero del canale TV di R101.
1: 67.
0: Ok, oggi è il compleanno di quale Laura che canta Io canto?
1: Pausini.
0: Ok, la stagione in cui ci troviamo.
1: Primavera.
0: Ok, in quale città si gioca il tennis in questi giorni?
1: Roma.
0: Ok, la capitale della Spagna?
1: Barcellona.
0: No, era Madrid. Il gerundio del verbo fermare?
1: Fermando.
0: Ok, il contrario di veloce?
1: Lento.
0: Ok, in questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, completa il numero di R101. 331.
1: L'ho memorizzato.
0: È 80-90-101, è finito il tempo. Carla, ne hai fatte 8. Ma allora, va bene tutto, va bene sbagliare l'ora, le cose, ma all'inizio il nome di questo quiz, ma in cosa ti sei andata ad arrovellare? Indovina chi?
1: Sai perché? Stavo leggendo, siccome io ti guardo, vi sento dalla televisione, ok, e quindi leggo quelli del weekend, ma mi sembrava, ho detto, non è quello, mi sono andata in confusione.
0: No, tranquilla, come diciamo sempre Carla, in onda è tutta un'altra cosa rispetto a quando si ascolta la radio, cioè l'agitazione, veramente. L'ansia di tutti quelli che ascoltano. Fabio da Canicattì rimane così campione per un mese e mezzo. Carla, sei stata comunque simpaticissima, ti auguriamo un bel weekend, un fantastico weekend, per citare la mia amica Raja, in quel di Verona.
1: Perfetto, un bacione a tutti, siete troppo forti.
0: Un bacio grande, ciao!
1: Ciao!

0: Death insieme a Naya Loran. Noi di R101 siamo la radio ufficiale delle date italiane del tour del nostro grande amico Naya Loran, è stato anche ospite di questo programma. Tutte le info sono sul nostro sito r101.it. E adesso, poco fa, abbiamo giocato a quelli del quiz con Carla, che purtroppo non ha vinto. E diciamo che non ha fatto una giocata proprio brillante, partita, cioè è partita male, forse è finito peggio, le vogliamo comunque bene, però quelli del weekend non perdonano, sentiamo il loro commento.
1: Ma Carla, speriamo che il vostro camper parta meglio di come sei partita te.
2: Beh, mi fa piacere vedere che dopo aver criticato tutti quelli che sbagliavano il gerundio, adesso quando gli chiedi il gerundio dicono la parola giusta, meno male.
0: Almeno dai. Quella.
3: Direi che la nostra amica Carla dovrebbe farsi un bel giro col camper a Madrid per vedere la capitale della Spagna.
4: Camper evidentemente non sono mai andati in Spagna, perché vabbè, dire che Barcellona è la capitale della Spagna.
0: Vabbè, ciao, buona giornata.
5: Dai, però la prima domanda, indovina chi, indovina. Ma che cavolo, dovete chiamare me. Bacioni.
0: Sempre così, ti chiameremo amica, ti chiameremo. Nel frattempo Fabio da Canicattì rimane campione di quelli del weekend e qualcuno giocherà con noi sabato. Carla, non te la prendere, sono tutti invidiosi. Siena Spyro, R101.

0: This Hill di Sienna Spyro su R101 1122. Rimanete con Amici se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e tra poco inizieremo a fare il tifo per una persona molto speciale che questa sera potrebbe regalarci grandi emozioni. Avete capito di chi sto parlando? Lo sveliamo tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Campeggio a 4 a 5 stelle.
18: Certo, con Sandaia.
19: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
20: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
21: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività.

0: giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
2: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
1: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ne stavamo parlando fuori onda, dicevo, so che noi dovremmo a volte essere un po' imparziali sulla musica, ma raccontavo al gran maestro Michi Rossetti in regia, per me questa è forse la canzone più bella dei Negrita, per le belle vibes che emana ogni volta che l'ascolti. Rotolando verso sud, bellissimo anche il video di questa canzone che molti hanno visto sul canale 67 su R101 TV. All'inizio del video non mi ricordavo esattamente dove fosse girato, è girato a Rio de Janeiro, dopo si scopre perché si vedono anche delle scene con il Cristo Redentore di Rio e allora a quel punto la location diventa inequivocabile, però all'inizio poteva essere un posto a metà tra qualche regione del sud Italia, ma anche Sud America non era chiarissimo. Bello, bello, devo dire, canzone meravigliosa. A proposito di musica bella e dell'Italia, soprattutto, che fa musica bella, questa sera c'è una cosa: la finale dell'Eurovision Song Contest.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita.
0: Grande Sal, allora ragazzi, so che magari l'Eurovision finora uno non l'ha seguito proprio con grande attenzione, però tutta l'Europa si è innamorata di Sal da Vinci e di questa canzone, perché comunque emana allegria, perché comunque è una bella canzone, ti fa stare bene. Sal è un preso bene, una persona educata, sempre sorridente, gentile. Ah, scusate, prego, prego.
1: Sarà per sempre sì.
0: Non potevo interromperlo sul per sempre sì. Però è preso bene con tutti, si ferma con tutti durante le interviste. Questa sera ci sarà la finale. Da quel che ho capito, secondo le scalette uscite finora, non si esibirà proprio all'inizio. Dovrebbe esibirsi a grandi linee verso le 23. Comunque lì lui è a rappresentare il nostro paese, quindi noi speriamo. Non succede, ma se succede, che succeda quella cosa di bella, che lui possa vincere, ma anche se non dovesse vincere, va bene lo stesso, come direbbe Valerio Lundini. In bocca al lupo, Sal, anzi, MMM, quella cosa si dice nel mondo dello spettacolo, ma che essendo una radio per famiglie non posso dire, sarei un conduttore maleducatissimo altrimenti.

0: Safe and Sound Capital Cities su R101, parlando di Sal Da Vinci che questa sera rappresenterà l'Italia all'Eurovision. Ho detto speriamo che vinca, ma anche se non dovesse vincere va bene lo stesso, che è una frase che si dice sempre in questi casi, ma che forse non dovremmo dire, come dice questo amico.
1: Si dice anche che l'importante è partecipare. Secondo me l'importante è vincere. È una magra consolazione quella di dire l'importante è partecipare. O vinci, perché il secondo è il primo dei perdenti.
0: Grande verità. All'inizio uno deve crederci sempre, deve pensare che vincerà assolutamente. Poi se succede dici vabbè, comunque dai, sono arrivato secondo, è comunque un grande risultato. Però all'inizio, se non ci credi, è già un problema, perché ti scoraggi da solo. Musica nuova, i Temper City, Self Aware, R101.

Loro sono i Temper City, band di Los Angeles, California, che in questo periodo sono diventati molto famosi, anche perché questo brano è diventato viralissimo su tutti i social. Bello averlo ascoltato anche qui su R101. E tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend, con la canzone che ti fa stare bene. E poi daremo spazio a uno o una di quelli dei sogni. Tra poco!

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
12: Il quadrotto?
11: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
13: Nicola. Emiliano. Alessio. Elena. Lorenzo. Angie.
14: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
13: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
21: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: alle 11.48 è il momento di stare bene su R101, grazie alla canzone che ti fa stare bene. Andiamo subito a scoprire chi ce la regala.
1: Come canzone per far stare bene, The Return of the Space Cowboy di Jamiroquai. Cosa ne dici? Ciao da Fabri, dalla provincia di Torino.
0: Ma Fabri, ne diciamo che è una grande idea, secondo noi e secondo tutti quanti. Senti già qua, che sound, che ritmo. Io però ne approfitto per ricordare che tutti voi potete regalarci la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, come ha fatto questo amico. Tutti i giorni, tutte le ore, prendete il controllo della nostra playlist e se siete a corto di suggerimenti, tranquilli, su r101.it c'è l'elenco sempre aggiornato delle 101 canzoni che ti fanno stare bene, tipo questa del 94, Jamiroquai, Space Cowboy, Right Here, R101.

1994 è la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie mille all'amica che ce l'ha regalato, anzi all'amico che ce l'ha regalato al 331 80 90 101. La prossima torna tra un'oretta. E invece questo è il momento in cui vi facciamo una domanda. Vi faccio sempre una domanda a questo punto del sabato, che è: avete contro ogni pronostico cambiato radicalmente la vostra vita? Cioè, vale a dire, siete arrivati, che ne so, a 50, a 60, perché no, a 70 anni, vi siete guardati allo specchio, vi siete detti: ma sai che c'è? Questa vita non fa più per me, non è veramente quello che desidero fare. E con grande coraggio, anche con magari tutte le persone intorno a voi, i vostri familiari che vi dicevano: ma cosa stai a fare? Ma chi te lo fa fare di modificare la tua vita, che ormai è bella così sistemata? Vi siete detti: no, io cambio lo stesso. E magari avete cambiato lavoro, avete cambiato città, avete cambiato vita in generale, passando anche dei momenti di grande difficoltà, perché poi lo sappiamo che questo mondo nessuno ti regala niente. Se avete una storia di questo tipo, sia che il cambiamento sia già accaduto, sia che siate in procinto di, raccontatecelo al 331 80 90 101, perché tra poco, come facciamo il sabato nel momento Quelli dei Sogni, vorremmo raccontare la storia di qualcuno che ha radicalmente stravolto la propria vita. E siamo certi che anche oggi usciranno delle perle incredibili. Tanto c'è Mood R101.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: su R101, manca poco a mezzogiorno e devo dire che al 331 80 90 101 sono arrivate belle storie di quelli dei sogni, amici e amiche che contro ogni pronostico hanno cambiato la propria vita. Tra poco ne racconteremo una in diretta per motivarci tutti dopo le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata, Umberto Cascone, in corso alle Maldive, immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli Stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La Premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola, era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Buongiorno, 3 minuti di sabato 16 maggio. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101, non solo in radio, anche in TV, canale 67. Saluto gli amici, anzi, mando un grande bacio agli amici che ci seguono in televisione. Io sono Phil Grondona. Grazie al dottor Cascone per le breaking news di TGcom 24. Grazie anche al mio amico, il gran maestro Davide Cisini, che si aggiunge alla squadra in regia. E fino a luna, tutti insieme, siamo quelli del weekend. Katy Perry.
1: Siamo

Ah, non ce la faccio, troppi ricordi. California Girls, Katy Perry qui su R101, mezzogiorno e 7. So che noi in questo momento dovremmo dedicarci a quelli dei sogni. Storia di amici e amiche che contro ogni pronostico cambiano la propria vita, cambiano lavoro, arrivano a capire che quello che fanno non è veramente il loro sogno e stravolgono tutto con coraggio, rischiando. E poi nella maggior parte delle storie che sentiamo poi la vita ti paga, ripaga sempre quel grande sacrificio. Tra poco sentiremo qualcuno, sono arrivate tante belle storie, però dobbiamo fare un fuori programma, perché il bello della radio è proprio questo. No, sta base è orribile, togliamola, dai, ma dove siamo? Sembra di stare... No. Ci si arriva. No, perché fuori ho detto: maestro, stiamo per fare un momento speciale, mi metto una base apposta e mi mette Benny Hill Show. Ma cavolo, è la prima cosa che ti insegnano nei corsi di fare la radio, quella roba, no? Vabbè, è arrivato un messaggio, mi ha rovinato tutto il momento, non lo posso più fare. No, è arrivato un messaggio di un'amica o amico, non lo sappiamo, che dice: Phil, anzi amica, ecco, questa è già più adatta. Beh, Cisini, sei salvato. Volevo troppo raccontarti un aneddoto. Ho un ex che ci prova un po' con tutte. Vabbè, si è fatto vivo con me a distanza di tempo per incontrarmi e in contemporanea con un'altra sua ex, con cui io nel frattempo sono diventata complice e conoscente. Ebbene, abbiamo deciso di fargli uno scherzo. Senti qua lui come sarà felice di questo grande scherzo. Lei gli dirà di sì, sarà per sempre sì per uscire, e ci sarò anch'io. D'altronde lui aveva mandato il messaggio a entrambe, ma nello stesso momento, ma non sa che noi due ci conosciamo. Si prospetta un weekend molto interessante. Allora, noi abbiamo provato a chiamare questa amica, non ci ha risposto al telefono. Capisco che non si voglia esporre, anche per non vanificare lo scherzo. Più che altro pensa se lui ora sta ascoltando R101 e dice: ok, sono io quello che ha scritto a due ex, quindi forse non devo andare a quell'appuntamento, e ve lo fa lui lo scherzo. Però incredibile, più che altro raccontateci poi come andrà effettivamente. Cisini, non è lei, no, lei è felicemente impegnata, non sia mai, io neanche, quindi a posto. 331-8090-101 per quelli dei sogni, amica aggiornaci, noi domani vogliamo sapere com'è andata questa cosa, ok? Intanto Ernia, questa è Berlino, R101. Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous di Mick su R101. Al telefono con noi c'è Sergio. Buongiorno Sergio.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, grazie di essere con noi, perché tu hai scritto un messaggio molto profondo che chiaramente ci ha colpito per il momento, quelli dei sogni, cambi di vita. Tu hai 52 anni, corretto?
2: Sì, adesso 53. 52 anni quando ho iniziato ad avere il problema.
1: Ok, tu racconti di essere un ex militare, sei in pensione per salute. Vorrei che ora raccontassi tu quello che ti è successo e poi raccontiamo che cosa hai fatto tu come regalo alle persone per raccontare questa tua esperienza, e ti lascio la parola.
2: Grazie, allora sarò breve. Ho scoperto di avere 15 anni fa la sclerosi multipla. Convivevo con la sclerosi multipla, l'affrontavo senza problemi. Lo scorso anno purtroppo ho scoperto di avere anche un tumore, un cancro, chiamiamole le cose col proprio nome.
1: Assolutamente.
2: Sono stato sottoposto a un intervento chirurgico all'IEO di Milano, se si può dire, l'ho detto.
1: Ma certo.
2: Mi hanno portato via quasi tutto il polmone, due lembi. Sto meglio, purtroppo il problema si è ripresentato, ma da questo dolore è nata in me la voglia di condividere, perché ho scritto brevemente un libro nel quale racconto il mio modo di affrontare questo problema.
1: E questa cosa mi ha, scusa se ti interrompo Sergio, questa cosa mi ha colpito innanzitutto perché tu non sei uno scrittore, uno che già faceva quel lavoro, e quindi dici vabbè, uno che fa il comico, che fa lo scrittore, è abituato a raccontare la sua vita, gli succede una cosa non proprio bella e quindi automaticamente la racconta. Questo desiderio è nato dopo questa brutta esperienza e il libro si chiama Passi di Speranza, corretto? Questo è il titolo?
2: Esatto.
1: Siamo andati a cercarlo, a parte che all'estero è stato scaricato, acquistato più di 20.000 volte, quindi è una storia che sicuramente ha colpito. Che cos'è che racconti in questo libro di questa terribile esperienza?
2: Offro semplicemente una visione diversa per come si affronta un problema, al di là che sia la malattia, perché qui nel mio libro il filo conduttore è la malattia, ma offro, come ho detto, una prospettiva diversa. C'è sempre speranza, al di là del problema non bisogna lasciarsi abbattere. Io ho scoperto di avere una forza che prima non avevo, mi ero dato per perso, ero disperato. Rileggendo ciò che avevo scritto prima su un foglio di carta, mi sono reso conto che mi ha aiutato. Come ha aiutato a me, ho pensato che potesse essere d'aiuto anche ad altri. E per fortuna questo sta accadendo. E sono grato anche a tutte le persone che si sono avvicinate e che hanno letto questa mia raccolta di pensieri. Perché, ripeto, è fondamentale l'aiuto che ho avuto da questa mia scrittura.
1: Sergio, credo che ci sia ben poco da aggiungere. Io ti ringrazio di cuore per la sincerità con cui ti sei raccontato e voglio segnalare a tutti quanti il tuo libro, che appunto si chiama Passi di Speranza. Oh, stavo guardando su internet, hai solo recensioni a 5 stelle, quindi potrebbe essere anche l'inizio di una grande carriera da scrittore, perché no?
2: Ma lo auguro. Dai. Intanto lo scrivere è estremamente d'aiuto e invito chiunque a scrivere. Posso aggiungere, se ho qualche secondo,
1: sì,
2: che dal libro è nato anche il mio desiderio di lasciare qualcosa di concreto alla comunità, e ho scritto un opuscolo contro le truffe. Multilingue, che si chiama Vademecum contro le truffe.
1: Quindi possiamo già dire che è partita la carriera da scrittore in un qualche... Cioè non era una battuta, ci hai preso gusto, Sergione, bravo.
2: Grazie a voi.
1: No,
2: è un invito che faccio a tutti, anche di scaricare l'opuscolo, perché in questo momento in cui le truffe, soprattutto gli anziani e i fragili, io lo so perfettamente, è una vera emergenza sociale ed può essere d'aiuto.
1: Bisogna sempre stare attenti. Io lo ricordo, tu ti chiami Sergio Cavoli, giusto?
2: Esatto.
1: Ok, così abbiamo segnalato anche l'autore. Sergio, grazie di cuore, in bocca al lupo per tutto, ti vogliamo bene, grazie per essere stato qui con aver condiviso la tua storia.
2: Grazie a voi.
1: Buon weekend.
2: Un buon fine. A presto.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Siamo quelli del weekend di R101.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano.
7: E la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2 euro.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
5: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
4: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Left Outside Alone su R101 a 12:29 di sabato. Allora, è vero che l'Inter ha vinto la Coppa Italia, lo devo dire, Cesini, così come ha vinto lo scudetto, quindi non ha tanto senso parlare di Serie A, anche se domani si giocheranno un po' di partite. A me fa molto ridere, soprattutto si giocherà una partita a Roma, il derby di Roma domani ci sarà, a un metro in linea d'aria dalla finale degli internazionali di tennis. Ora, non so quanti, insomma, sono mai stati a Roma, soprattutto nei paraggi del Foro Italico, comunque dello Stadio Olimpico, cioè sono veramente tipo a 10 metri di distanza, cioè finisce lo stadio e poi c'è il foro dove ci sono i campi da tennis. Due sport che hanno abitudini leggermente diverse. Ecco, quando vai a una partita di tennis non è comune, non so, vince un giocatore, vince Sinner, lanciare un fumogeno. Già nei giorni scorsi, quando si è giocata la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter, hanno dovuto sospendere la partita perché praticamente il Foro Italico è diventata la pianura padana il 2 di novembre con la nebbia. Però uno dice, vabbè, impariamo dalle lezioni, non succederà. E domani come andrà a finire? Tra l'altro molto tormentati questi internazionali di tennis, perché anche ieri sera si stava giocando una delle semifinali tra Sinner e il russo Medvedev. Non riesco mai a dirlo con l'accento. Medvedev. Virginia Giacomin, quando fa le news, lei lo dice bene, mi appaga molto. Anche Jerry Romano, io non lo so dire, scusate. Stavano giocando, primo set vinto da Sinner, il secondo da Medvedev, preferisco dirlo così. Sul terzo set, 4-2. Temporale, tutto sospeso, ragazzi, andate a casa felicissimi quelli che hanno pagato il biglietto per la partita, che verrà conclusa oggi alle 15. Tra l'altro mi fa molto ridere sta cosa, perché io mi immagino quelli che andranno a vedere oggi solo, cioè, potrebbe durare anche, non dico 10 minuti, però potrebbe essere la partita di tennis più corta della storia. In tutto questo vogliamo sapere quanti di voi, mentre ci ascoltano, oggi andranno a vedere dello sport, anche quello amatoriale, che noi piace tantissimo, oppure lo faranno. Chissà quanti stanno andando in bici, stanno correndo, stanno facendo palestra mentre ascoltano R101. Salutiamo le palestre che tengono R101 in TV, canale 67. Ce la puoi fare, l'ultima ripetizione, vai, 331 80 90 101. Ora c'è Eros, parla con me.

0: Teddy Swims, Lose Control su R101 Spazio, quelli dello sport, perché li abbiamo evocati poco fa e quindi andiamo a sentire un po' di amici che sono in giro per motivi sportivi. Abbiamo citato le palestre. Ragazzi, anche di sabato a mezzogiorno e 38, tanti amici che si allenano, tanti, proprio tanti in palestra. Mandiamo un grande abbraccio, perché voi avete una forza di volontà che noi non avremo mai. Lei Cisini avrà mai questa forza di volontà. Ma anche di lunedì alle 15, cioè, vai, prego.
1: Ciao R101, siamo Gaia e Alice della BBVO Academy e oggi abbiamo provato il parapaddle ed è bellissimo.
0: Ma
1: ciao.
0: Che bello, allora grazie per questo vocale. Il parapaddle è paddle in carrozzina, così come si gioca anche il tennis, così anche il basket. Non oso immaginare quanto sia difficile, cioè io non sarei minimamente in grado. Tra l'altro tante volte vi ho raccontato in onda del mio non essere un super fan del padel da tennista e di aver resistito fino a questo momento. Ragazzi, mi sa che settimana prossima ci andrò ufficialmente.
2: Ma noi non ce ne frega niente.
0: Assolutamente d'accordo. Però vi interesserà sapere che Ale oggi pomeriggio alle 14 partirà per andare a Pisa, perché alle 15:15 c'è la partita per la Coppa Toscana Under 17 femminile. Vedete che era più bella la notizia di io che inizio a giocare a padel. La nuova di Uelo e Anna Tatangelo su R101 Notte Poetica. Scende la notte.

0: rock.
1: Uelo, Anna Tatangelo, la loro nuova canzone Notte Poetica su R101, e rimanete con noi tra poco. Siamo ancora qui con la canzone che ti fa stare bene, soprattutto con voi, con tutti quelli del weekend.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
2: La radio è bella se la vivi con noi.
3: Dalle 13 alle 16 non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Belli Felici su R101.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì!
12: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
17: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
16: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
18: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera.
0: tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene.
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Umbria Jazz.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
7: Oh yes, è il momento di stare bene su R101 grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna puntuale. Cristiano, fammi parlare, non puoi dire sium a caso. È il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che in questo caso ha scelto Scopriamo Chi.
8: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare il...

Back Time, Share su R101 è la canzone che ti fa stare bene. La prossima arriva tra un'oretta insieme a Rebecca Staffelli con Belli Felici, che arriva tra poco dall'una. E potete sceglierla sempre solo voi al 331 80 90 101. E su R101.it ci sono un po' di suggerimenti, l'elenco con le 101 canzoni che ti fanno stare bene. Oggi abbiamo raccontato la storia di un'amica che è stata ricontattata dal proprio ex, e il proprio ex nel frattempo ha ricontattato anche un'altra ragazza di cui lei nel frattempo è diventata amica. Quindi ora loro due si stanno organizzando e andranno insieme a questo appuntamento. Ci ha dato un aggiornamento. Phil, volevo dirti che ti aggiorno come è andato l'appuntamento, perché ce l'ho domani sera, quindi ti aggiorno il prossimo weekend. Ha detto però mi raccomando non dire il giorno alla radio, perché no, ho rovinato tutto. Ma no, ma dai, non sta ascoltando. Uno che fa queste cose non può essere un ascoltatore di R101, ok? Gli ascoltatori di R101 sono solo belle persone.

0: American Girls, Mr. Harry Styles, capolavoro di canzone, molto bella dal suo ultimo album. Non vediamo l'ora, anche se per il momento non toccherà l'Italia, che però inizi questo grande tour di quest'estate in giro per il mondo. Questa è Residency di Mr. Harry Styles. Bene, con questa grande informazione abbiamo finito questo sabato con quelli del weekend. Sono Phil Grondona, grazie a voi, grazie al gran maestro Davide Cisini, a Michi Rossetti, al dottor Cascone per le ultime news, ora Rebecca Staffelli, e grazie a voi soprattutto. Domani dalle 10 siamo ancora qui. Da Phil è tutto, ciao!
1: Quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Progettata per rispondere alle esigenze della mobilità quotidiana, EC3 Urban Range è equipaggiata con una batteria da 30 kW che assicura oltre 200 km di autonomia. Coerente con il DNA Citroën, EC3 Urban Range unisce spazio a bordo, comfort e semplicità d'utilizzo. La ricarica è intuitiva e adatta ai ritmi della vita urbana. È di serie la ricarica rapida in corrente continua sino a 30 kW, una soluzione calibrata sulle reali esigenze dei clienti senza incidere sui costi di utilizzo. Dimenticate i soliti nomi noti europei. C'è una strada diversa che arriva dal Sol Levante. Oggi riflettori puntati su Mazda CX-60. Sotto il cofano un motore 6 cilindri in linea, una specie rara, pensata per chi ama ancora guidare davvero. In autostrada è nel suo habitat naturale. A 130 all'ora i consumi sono incredibili e con un pieno si supera il traguardo degli 800 km. Il nuovo aggiornamento porta in dote sospensioni raffinate e uno sterzo più diretto, così che anche la manovra più difficile diventa un gioco da ragazzi. Ci sono nomi che non sono semplici marchi, ma ricordano leggende. La storia di Itala inizia a Torino nel 1904. Erano gli anni dell'eroismo puro. Nel 1907 Itala sbalordì il mondo con una sfida che oggi sembra impossibile. Da Pechino a Parigi, 16.000 chilometri su strade senza asfalto. Una vittoria che divenne il marchio dell'ingegneria italiana nel mondo. Per decenni simbolo di lusso e prestazioni, poi un lungo declino. Oggi quel silenzio si interrompe. Quello di Itala è un rilancio che sfida il futuro, un ponte lungo 120 anni che va dal fango della Cina all'asfalto di domani. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti, buon sabato, sabato 16 di maggio. Io sono molto bella felice quest'oggi di essere qui con voi, spero anche voi che possa essere un sabato meraviglioso. Buon appetito a tutti coloro che ancora hanno le gambucce sotto al tavolo e si stanno godendo un buon pranzetto di questo sabato. Un saluto anche alla mia super squadra di belli felici che parte con il nostro Diego Nazionale in regia, la nostra super Fede in redazione, il nostro Chicco Allotta in regia qui da Roma. Insomma, noi siamo carichi al completo. 331 80 90 101 resta sempre il numero per interagire con noi. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, non so se ve l'ho detto, nel caso ve lo dico, e fino alle 16 siamo insieme. Vamos!

Blow Me Pink su R101. Iniziamo così questo sabato 16 maggio, tutto bello felice. Allora, amici belli, quali sono i vostri piani per questo weekend? Dove si va? Che si fa? Si sta a casa? Ci si riposa? Si lavora? Se vi va, condividete tutto al 331 80 90 101. Io quest'oggi partirei da darvi un consiglio, eventualmente ci fosse qualcuno tra voi che ancora non sa che cosa poter fare questo sabato e si trova chiaramente in quel di Milano o dintorni. È un'emozione forte, ma San Siro apre la possibilità di andare sul tetto. E direte: in che senso? Ma tutto a posto? Sì, amici belli, apre le porte ad un'esperienza incredibile: camminare sul tetto lungo le iconiche travi rosse. Avete presente, no, di che cosa sto parlando? Sicuramente non è un'attrazione giusta per chi soffre di vertigini, perché ci troviamo a 40 metri d'altezza e potete vedere chiaramente sia il campo dall'alto, dalla prospettiva tendenzialmente dei piccioni e degli uccelli che si appoggiano là sopra, ma anche tutta Milano. Cioè, da City Life al Duomo avete una vista mozzafiato sullo skyline milanese. Non male, direi. Ovviamente, torno a ribadire, per chi non soffre di vertigini potrebbe essere una cosa carina da fare questo sabato. Amici, continuiamo tra pochissimo con le nostre belle chiacchiere, ma sempre spazio alla nostra bella musica.

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ed eccoci di nuovo qui. Allora, consigliato poco fa a chi non soffre di vertigini per questo weekend di andare a visitare lo stadio di San Siro dall'altra, 40 metri d'altezza. È possibile, in sicurezza ovviamente, un percorso ben guidato con tanta sicurezza alla base, insomma, poter fare questa bella attrazione per visitare lo stadio dall'alto e chiaramente vedersi anche tutto lo skyline milanese. Per chi invece soffre di vertigini e non ha nessuna intenzione di andare a 40 metri d'altezza, sappiate che riaprono le ville in Brianza, Villa Aperte in Brianza. Per chi ha voglia di farsi magari un giro da quelle parti, ecco, anche perché la Brianza più o meno in tutto il nord si può raggiungere facilmente, è un'iniziativa carina, perché vengono aperti palazzi nobili, ville deliziose, parchi che tendenzialmente durante l'anno vengono chiusi perché sono di proprietà private. Però vi assicuro che sono dei posti veramente meravigliosi, affascinanti. E proprio in questa occasione si possono visitare con delle guide, oltretutto, che ti spiegano quelle che sono magari le storie più particolari delle famiglie che ci hanno vissuto, che hanno costruito quel genere di immobili. Anche qui potrebbe essere una piega di weekend, un po' un salto indietro nel tempo, indietro nella storia. Molto curioso per chi è nella zona, insomma, lombarda. Sappiate, Villa Aperte in Brianza.

0: E come sempre qui, amici belli, si parte con la fantasia. Questo giro siamo partiti più dal nostro paese, dall'Italia, in quel di Milano, in realtà proprio in Lombardia in generale. Adesso ci stiamo per spostare in Grecia tra spiagge libere e nuove regole però molto molto ferree. Quindi rimanete qui su R101, tra poco vi racconto tutto.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
16: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da €14.900, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da €75 al mese. Anticipo €4.106. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito €10.680. Importo totale dovuto €13.474. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mantono adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a €2,99. Scopri di più su conad.it.

0: CIE. È un dispositivo medico CIE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
1: Outmin del 25/3/2026.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vent'anni insieme a te, NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie. Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

decibelli di R101. Allora, vi dicevo poco fa, per chi è in programma un bel viaggio in quel della Grecia, alzate le antenne. Sì, magari c'è chi va a Mykonos quest'estate, a Santorini. Sono due delle tappe sicuramente più gettonate. Attenzione, perché il governo greco ha dato il via a questo beach bill. In pratica il 70% delle superfici di ogni spiaggia deve restare libera da lettini e ombrelloni a pagamento. Tutto questo, pensate, nelle aree, diciamo, più protette, quindi Natura 2000, si aumenta quindi all'85%. 85% di spiaggia che deve essere libera. L'obiettivo qual è di questa nuova legge in Grecia? È quello di combattere l'occupazione selvaggia del suolo pubblico da parte di privati. Tendenzialmente, no, lo sapete, ci buttano dentro ombrelloni, lettini, chi più ne ha più ne metta, che ti fanno pagare anche un capitale, e lo possiamo sottolineare, e tutto questo, insomma, certe volte non ti dà il permesso di buttare l'asciugamano dove vuoi e di goderti quello che è un po' di wild marittimo. Con questa nuova volontà da parte del governo greco, bisognerà stare attenti, soprattutto, ecco, per chi ha delle attività lì. Per noi consumatori poco e niente, ecco, possiamo semplicemente sapere di essere più liberi di andare a buttarci dove ci pare, ci piace. Fatto sta che tutto ciò verrà controllato con i droni, quindi attenzione, perché se non dovesse essere rispettato ci saranno delle multe belle salate. Voi siete più per mare, spiaggia libera e asciugamano selvaggio, oppure per il lettino bello comodo con il servizio servito e riverito?

0: Eccoci di nuovo qui, amici belli. Allora, dalla Grecia torniamo in Italia, perché Forbes ha parlato, e quando parla Forbes, niente, noi ci zittiamo totalmente. Allora, amici belli, Forbes ha incoronato Nervi alle porte di Genova come meta dell'anno. Attenzione, la definiscono una perla ligure che unisce l'eleganza retro dei suoi parchi botanici alla bellezza selvaggia della passeggiata Anita Garibaldi. 2 chilometri, pensate, di percorso scavato sulla roccia, insomma scavato nella roccia a picco sul mare, una passeggiata che mozza fiato. Oltretutto, se non erro, era stata chiusa per diverso tempo, e adesso invece l'hanno rimesso in sicurezza e permettono di fare delle belle camminate davvero super super appassionanti per chi ama, insomma, mettersi là e fare un bel trekking senza stare poi nel caos, perché è una passeggiata proprio bella immersa anche nella natura. Quindi un altro consiglio praticamente vi sto dando per questo weekend: se qualcuno ancora non avesse piani per sabato e domenica, abbiamo detto San Siro sui Tetti, punto primo per chi si trova in Lombardia, Villa in Brianza che aprono, e un'altra meta potrebbe essere, per chi si trova magari in quel di Genova o alle porte di Genova, andare a farsi questa bella passeggiata Anita Garibaldi. Detto ciò, amici belli, continuiamo con il sound, e tra poco si torna qui con tante chiacchiere e tante curiosità.
1: Enjoy the music.

0: la domenica.
1: Tra pochissimo, amici belli, arriva l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Vi ricordo che ogni ora avete la possibilità di sceglierla voi, come sempre, mandando un messaggino al 331 80 90 101.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. UmbriaTourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
1: Amici belli di R101, sappiate che con la nostra app di R101 potrete ascoltarci ovunque, sempre, in qualunque situazione vi troviate. Sappiate che basta un click e siamo raggiungibili da tutti.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà,
16: solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
18: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
17: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
21: Aiuto, cadiamo!
20: O ti senti ACT?
22: Oh, che forza!
20: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
0: è la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
21: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
16: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
22: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
23: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
24: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
25: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
26: Sì, certo.
27: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
28: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, una richiesta da parte di un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice. Sono curiosa di sapere che cosa ci richiede. Chi c'è?
1: Io e mio piccolo Christian vorremmo ascoltare If You Believe di Sasha. Un bacio.
0: Subito.

Don't You Believe, Sasha su R101, Amici Pezzone, 1999. Io avevo un anno. A proposito, ragazzi, sappiate che tra poco è il mio compleanno, eh? Segnatevelo, il 22 maggio compio 18 anni. Non è vero, non è vero. Purtroppo non ne compio 18, ma 10 in più. Ma non fa niente, l'importante è sentirsi sempre belli e felici, ma soprattutto belli e giovani, no? Siete d'accordo?

0: belli, felici, amici belli, è volata di fronte a noi tra un consiglio per questo sabato, per questa domenica, tra San Siro, le ville aperte in Brianza, chi si trova in quel di Genova, un bel percorso da fare per una bella camminata, insomma tante curiosità e un occhio anche alla Grecia, perché abbiamo effettivamente anche raccontato quelle che sono le nuove leggi per le spiagge in quella di Mykonos, no in realtà non di Mykonos, in generale proprio in Grecia. Detto ciò, tante chiacchiere continuano su R101 fino alle 16, belli e felici, continua con me la vostra Rebecca Staffelli. Ci sentiamo in notiziario e poi si torna qui. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La tragedia nella tragedia, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei quattro italiani alle Maldive. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata solo la salma di Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché i connazionali abbiano superato il limite consentito di 30 metri. Meloni in missione in Grecia, all'Europe Gulf Forum incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa. In programma un quadriterale con gli stati mediterranei. Si riaccende la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha replicato rivendicando la propria sovranità. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. Obbligo di targa per i monopattini elettrici. Oggi ultimo giorno utile per mettersi in regola. Si rischiano sanzioni dai 100 ai 400 euro, ma i tempi per ottenere il contrassegno sono lunghi, possibili numerosi ricorsi. Tennis, Sinner torna oggi in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende non prima delle 15 con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Calcio, domani tutta la 37esima giornata di Serie A, ancora tutto aperto in chiave Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

belli felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente sintonizzati su questa radio, con tante belle chiacchiere e soprattutto una musica d'eccellenza. E che me fai? Non sei felice il sabato? Per favore. 16 maggio, amici belli, bentornati a tutti coloro che sono già con noi da un'oretta e ben arrivati a tutti coloro che si sono appena sintonizzati. Io sono la vostra Rebecca Staffelli e fino alle 16 ce la chiacchieriamo allegramente proprio qui su R101. Vamos!

Just the way you are, Bruno Mars su R101 ci fa godere un viaggio mentale veramente che forse solo lui, solo non è vero, lo dico sempre comunque perché Bruno Mars mi piace tanto, però ci sono lui e tanti altri artisti che proprio sfrecciano dritti nel mio cuore e mi fanno decollare. Sono certa che fanno decollare anche tanti di voi all'ascolto. Noi scegliamo la musica proprio così, dedicandola a voi. Allora amici, adesso voglio invece dedicare a tutti voi, ma soprattutto al mio stomaco, la prossima notizia che voglio condividere con voi. Parliamo di cibo e nello specifico la muffoletta. L'avete mai mangiata la muffoletta? Io non l'ho mai assaggiata, ma soltanto a leggere che cosa c'è dentro mi è aumentata la salivazione proprio di almeno 5-6 gradi. Allora, è stata eletta la muffoletta miglior panino del mondo. E la storia che si cela dietro a questo panino è molto interessante. Allora, nasce a New Orleans grazie agli immigrati siciliani che lavoravano al porto. Fate conto che è una pagnotta enorme, tonda, ricoperta di semi di sesamo e farcita con strati di salame, prosciutto, mortadella, provolone e una specie di insalata di olive tritate, capperi e sottaceti. C'è il mondo intero là dentro. Cioè, pensate che è un panino che arriva a pesare più o meno un chilo, quindi è perfetto da dividere per dei picnic con amici. Insomma, un panino in condivisione non è proprio una cosa, a meno che tu non abbia uno stomacone per cui ti puoi sparare un chilo di panino, tendenzialmente si divide. È molto buono. La sua particolarità, amici, è prepararlo in anticipo, perché in questo modo tutto l'olio e tutti i condimenti fanno sì che possano entrare e insaporire anche per bene il pane. Bene, mi è venuta fame!

the music.

Ed io, lo sapete, sono così, signori. Quando inizio a parlare di cibo, non è che mi posso fermare subito. Apro lo stomaco per bene per benino e poi ci devo buttare dentro solo viaggi con la fantasia, partendo dalla muffoletta che mi ha dato proprio il là all'apertura dello stomaco. E ora invece vorrei viaggiare con voi verso il Giappone, dove è scoppiata la mania della Tokyo Style Pizza. Ce l'avreste mai detto che a Tokyo si può mangiare una pizza per alcuni esperti molto più buona rispetto a tanti altri posti qui in Italia, altre cittadine che preparano la pizza? Non l'avrei mai detto, onestamente, però leggevo che questi maestri pizzaioli giapponesi sono ossessionati dalla perfezione, quindi usano farine selezionatissime, acqua a temperatura controllata, lievitazioni lunghissimi. La pizza Tokyo Style esce un mix tra quella napoletana e quella romana, quindi con un cornicione arioso ma una base croccante. Niente, io continuo a sentire il sapore di questa pizza in bocca, ma non la vedo ancora qui di fronte a me e la cosa mi preoccupa leggermente. Comunque parrebbe che utilizzino la legna di cedro nel forno per dare oltretutto anche un aroma unico a quella che è la pizza in uscita. E io non ce la faccio più. Credo di non riuscire più a parlare di cibo a quest'ora, perché non lo so perché la gente tendenzialmente a quest'ora è sazia. La gente, tranne me, che anche se ho mangiato poi mi torna fame. È possibile questa cosa? Comunque, amici belli, abbandonereste mai la tradizione della nostra pizza italiana per prendere quella di una pizza giapponese? 331 8090 101.

0: Allora, abbiamo parlato di cibo fino adesso, direi che ci possiamo spostare sul beverage, così facciamo un qualcosa di completo questo sabato insieme. Il Telegraph attacca il Prosecco, ma i numeri dicono che è il re delle bollicine. Tra pochissimo ne parliamo su R101, quindi rimanete sintonizzati con noi. Vamos!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro, 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
16: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
15: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostri.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford

0: Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

bellissima Ligabue su R101. Invece io dico a tutte le nostre amiche ascoltatrici, chi ci segue anche dal canale 67, che quindi oltre che sentirci ci vede anche, siete bellissimi e bellissime, dai, perché in realtà lo volevo dedicare alle donne, però poi gli maschi si sentono esclusi, quindi primi in primis un siete bellissime alle nostre donnine all'ascolto, e poi anche a tutti gli uomini, siete carinissimi, e dai, bellissima donna, no? Vabbè, sorvoliamo amici belli e torniamo alle nostre belle chiacchiere. Vi dicevo poco fa che il Telegraph ha attaccato il Prosecco, c'è tensione, attenzione bene, tra Italia e Inghilterra. Non stiamo parlando di calcio, tendenzialmente la testa va subito lì. Parliamo invece del beverage, perché il Telegraph ha pubblicato un articolo criticando il Prosecco e definendolo un vino economico e di scarsa qualità, accusandolo anche di rovinare il palato dei consumatori. Ai ai ai. Peccato però che i dati dicano tutt'altro. L'anno scorso hanno venduto oltre 600 milioni di bottiglie nel mondo e gli inglesi sono proprio tra i primi acquirenti. Quindi che cos'è che vogliamo? Semplicemente forse un modo per evitare che la gente prenda il prosecco perché vogliono vedere più champagne sul tavolo? Non lo so, perché è più costoso? Come si fa a scrivere una cosa di questo genere? Ma poi il prosecco il prosecco sta bene su tutto, ragazzi. Il prosecco è perfetto per un aperitivo, per pasteggiare, per tutto. E vabbè, che ve lo dico a fa'.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici, in prepartenza, rimanendo in tema beverage, leggo questa notizia: stop alle birre in aeroporto. Vi è mai capitato, no, di essere magari all'aeroporto con un aereo in ritardo o semplicemente prepartenza, volete fare un brindisi per la vacanza e vi prendete una birretta? Ecco, purtroppo c'è chi esagera, quindi degli aeroporti internazionali, soprattutto nel nord Europa, hanno chiesto, ecco, molte compagnie aeree hanno chiesto di limitare o vietare addirittura la vendita di birra o alcolici nei bar dei terminal prima dell'imbarco. Ovviamente il motivo è perché molti passeggeri arrivano belli sbronzi, hanno alzato troppo il gomito e di conseguenza questo crea problemi agli altri passeggeri, alle hostess o insomma al personale di bordo sull'aereo. Quindi alcuni stanno decidendo proprio di limitare sia la bevanda, ma anche degli orari, ad esempio niente alcol prima delle 10 del mattino. Beh, questo magari ci sta anche, nel senso che, ma chi è che va alle 10 del mattino, anzi alle 8, alle 7 a prendersi una birra? Ci devono essere un po' di complicanze, ecco, sotto probabilmente. Però dalle 10 poi, 10 e mezza, 11 insomma, ma poi se uno sta partendo nel mood della vacanza ci sta proprio l'idea di farsi una birretta, un brindisi, mollare un po', magari hai finito anche un viaggio di lavoro e se all'aeroporto ti fai una birretta. La cosa importante secondo me è sempre gestire l'alcol, ma gestire come tutte le cose che si fa nella vita, non bisogna abusarne, anche perché poi diventi un problema per gli altri e il tuo essere esagerato di conseguenza poi crea un problema a tutti quelli che invece sanno bere con serenità una birretta prima di partire e a causa invece di chi esagera si deve togliere questo momento di relax. Dicono

0: dirti di no.
1: Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, vi spoilero questa cosa che tra poco affronteremo: parlare in aziendalese vi fa sembrare meno esperti, meno colti rispetto a quello che invece si potrebbe pensare, no? Adesso mi viene, cerco una frase aziendalese proprio di quelle strong e vi racconto tutto tra poco qui su R101.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo: 331 80 90 101 il numero per mandare la vostra richiesta, vi aspettiamo.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì!
12: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia. Al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Tutto il mondo di M in un'app?
18: Sì, con l'app La Mia DM.
0: Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: canzone che ti fa stare bene, che rende felici e belli tutti noi all'ascolto, la scegliete voi come sempre, quindi sentiamo chi c'è.
1: Ciao R101, qui Alberto da Pavia, la canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è

Michael Jackson, Billie Jean qui su R101. Ragazzi, che gusto che avete. Ve lo dico sempre perché ogni ora avete questa bella opportunità di scegliere voi la canzone che vi fa stare bene e mi sorprendete sempre con delle scelte pazzesche. Allora, sappiate che se qualcuno di voi volesse richiederla ma non ha ancora idea di che canzone scegliere, sul nostro sito r101.it troverete ben 101 titoli di canzoni per ispirarvi nella scelta e poi mandare il messaggino al punto al 331 80 90 101.

0: seconda ora è volata qui di fronte a noi, tra una chiacchiera, una curiosità e una canzone che ti fa stare bene, amici belli. Ma fino alle 16 siamo qui insieme per goderci il nostro trip di questo sabato 16 di maggio, quindi mettetevi comodi, ci sentiamo al notiziario, poi si torna qui a chiacchierare. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La maledizione delle Maldive. Morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata la salma di solo uno dei cinque connazionali, Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché sia stato superato il limite di immersione di 30 metri. Trump valuta la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Decisione attesa nelle prossime ore. Secondo media locali, intanto, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi a Hormuz. Il presidente Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Si riaccende anche la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha rivendicato la propria sovranità e ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Tennis: Sinner torna in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Chi vince sfiderà in finale il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre ben felici gli amici di R101, anche io, la vostra Rebecca Staffelli, fino alle 16, sempre qui su R101. Devo essere bella felice, ragazzi, perché traghetto, ecco, tutti voi verso una felicità, verso una serenità, verso un sabato più leggero, e quindi devo essere assolutamente la mascotte, la prima ad essere felice sono io, e di conseguenza tutti gli altri con me, tutti voi con me, che potete interagire, raccontarci tutto sempre al 331 80 90 101, ma tra poco sarò io a raccontarvi che cosa significa parlare in aziendalese. E funziona? Non funziona? Ti fa sembrare un tipo super all'avanguardia? No, spoiler, non è così, ma tra poco vi racconto tutto. Vamos!

Black Eyed Peas su R101, ragazzi. Si balla, si canta e ce la si racconta. Dai, Rebby, ce la puoi fare anche tu. Allora, è la nostra terza ora insieme. Giustamente, ogni tanto io perdo i colpetti, ma su questo non voglio perdere colpetti, perché parliamo di aziendalese, un linguaggio aziendalese. Ciò significa che, non so, vi è mai capitato di partecipare ad una riunione dove tutto ciò che veniva detto non si capiva assolutamente niente, no? Nemmeno una parola. Cioè, perché dobbiamo fare un briefing del feedback del nuovo told, no? Perché per la visual, future visual. Tu dici, ma in che sta tutta apposta? Ma che cosa? Ma parla come mangi, no? Non ti viene tante volte voglia di dire questo? O quelli che utilizzano un botto di inglesismi mentre ti raccontano qualcosa, tu dici, vabbè, potevi anche, no, renderlo un po' più comprensibile. Arriviamo al punto. Uno studio dell'Università di New York ha confermato che usare troppo termini aziendalesi o termini tecnici proprio per spiegare un qualcosa non ti fa sembrare più intelligente, anzi totalmente il contrario, perché tendenzialmente un leader ha un linguaggio molto meno complicato, più istintivo, più comprensibile da parte di tutti, per poter esprimere al meglio un concetto e farlo arrivare a chiunque stia ascoltando. Quindi meno inglesismi, meno aziendalismi e più sostanza, amici belli.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Viaggio verso il paradiso.
1: Eccoci di nuovo qui. Allora, splendida notizia per gli amanti della natura: è stato ufficialmente inaugurato il nuovo sentiero che collega Rio Maggiore alla zona collinare delle Cinque Terre. È un percorso che era rimasto, ecco, vedi, forse mi ero confusa con quello che vi dicevo all'inizio della prima ora, su un sentiero di cui abbiamo parlato, che vi ho detto che era in fase, è stato chiuso per una serie di problematiche e riaperto, e invece no, mi sbagliavo, era proprio questo il sentiero che è rimasto chiuso per anni a causa di frane, e ora invece è stato messo in sicurezza con dei muretti a secco, quindi dei muretti giusti, e offre quindi la possibilità di visitare un posto pazzesco, di guardare i borghi dall'alto, lontano dalla calca dei turisti, che ti permette di goderti proprio la serenità, la natura, un cammino immersivo proprio tra i vigneti verticali, un'emozione più unica che rara. Quindi questo potrebbe essere un altro consiglio per il da farsi del weekend, magari non oggi, domani, una buona domenica in serenità, e allora perché no, sappiate che è aperto anche questo nuovo percorso, che non è nuovo come vi spiegavo, però è molto molto carino secondo me da farlo, da fare. Se qualcuno di voi dovesse farlo o magari l'avesse già fatto, 331 80 90 101 per condividerlo con noi. Vamos!

0: Ai ai ai, vi vedo, guarda che vi vedo. Fate attenzione, amici, perché mettere la cintura in macchina non è solo più una questione di sicurezza in primis e di multe. Arrivano degli autovelox nuovi con occhi di lince. Tra poco ve ne parlo, rimanete qui su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
16: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti.
20: Sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.000

0: E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
2: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
1: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo perturbato tra l'Emilia-Romagna e le regioni del centro-sud, con numerose piogge e temporali localmente anche intensi. Ancora residue precipitazioni nel Triveneto, nevose sui rilievi intorno ai 1500 metri. Col passare delle ore previste schiarite. Su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale il tempo sarà invece generalmente soleggiato, salvo temporali nei annuvolamenti. Temperature massime in rialzo al nord-ovest e nel Triveneto, in calo altrove, valori in generale inferiori alla norma. Venti da tesi a burrascosi di maestrale su Tirreno centro-meridionale, sud Sardegna e Sicilia. Molto mossi i mari di Ponente, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, fino ad agitati i mari di Corsica e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
0: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

sì, sì, sì, amici, io continuo a guardarvi da qui, dalle nostre telecamere del canale 67, con queste telecamere intelligenti arrivo in tutte le vostre macchine, non è vero? Non so perché ogni tanto il sabato mi prende che sparo più cavolate del solito. Ma tutto questo per dirvi che, come vi anticipavo poco fa, sono nati degli autovelox intelligenti. Se siete in viaggio proprio in questo momento, fate attenzione, ormai non si può soltanto rallentare di fronte alla colonnina dell'autovelox per i limiti di velocità, perché queste colonnine sono diventate proprio intelligenti con dei nuovi dispositivi di intelligenza artificiale, quindi dotate di telecamere ad altissima risoluzione e appunto l'AI, è come se fossero degli occhi vigili che dal cruscotto possono vedere o dal vetro, non lo so, insomma, comunque ti guardano in macchina, e vedono se effettivamente tu in quel momento hai la cintura di sicurezza, stai andando alla velocità corretta e soprattutto hai in mano il cellulare. Ecco, questo tendenzialmente sono le cose che poi fanno causare più, queste sono le cose che fanno causare più incidenti, ovvero la distrazione alla guida, telefono, la cintura di sicurezza. Per me la bici, a me mi prendono in giro perché io quando sono davanti, quando sono dietro, quando sono in mezzo, in tutte le situazioni io mi metto sempre la cintura, è un automatismo e vengo presa in giro spesso e volentieri. E in realtà bisogna dirlo, soprattutto quando si ha un microfono così importante come quello di R101 tra le mani, ragazzi, la cintura di sicurezza salva la vita. E in più, inutile dirvi, non vi distraete col telefono, cioè non serve, mettete a rischio la vostra vita e la vita degli altri. Magari finite, parcheggiate e poi tirate fuori il vostro telefono, che tanto avete H24 sempre. Lo dico a voi come lo dico a me, lo dico veramente a tutti con il cuore in mano. Non solo per le multe, perché adesso sappiamo anche che c'è anche questo autovelox intelligente, ma in generale pensateci, fatelo.

Eccoci di nuovo qui. Allora amici, oggi volevo chiudere con quest'ultima notizia per questo sabato 16 maggio riguardante l'overthinking, ovvero l'abitudine di pensare troppo e rimuginare sulle cose. Gli esperti, chiaramente sono sempre loro che poi studiano e ci raccontano le cose, dicono che ci sono 7 abitudini che alimentano il continuare a pensare anche quando abbiamo dei momenti di stop. Quindi come cercare di prevedere il futuro è una di quelle abitudini che tanti di noi abbiamo, però che ci fa venire soltanto un senso d'angoscia, ci fa continuare a tenere il cervello in allenamento, in overthinking appunto, continuamente a pensare. Analizzare ogni singola parola che ci è stata detta durante la giornata, anche questa è un'altra ragione che ci porta a continuare a pensare. Ma come si può bloccare? Qual è il trucco per bloccare il nostro cervello, il nostro pensiero? Sempre gli esperti amici ci dicono che soprattutto in prossimità dei weekend o delle nostre vacanze, oltre che lasciare il telefono, che è la prima cosa che ci mette sempre il cervello in attivazione, proviamo almeno per 15 minuti a pensare a quelli che sono i problemi, anzi mettiamola così, facciamo che soltanto in 15 minuti in una giornata dobbiamo dedicare il tempo a quelli che sono i nostri problemi e preoccupazioni. Il resto della giornata deve essere libero, libero proprio che ti viene da pensare a qualcosa, un problema, una preoccupazione, via, via, via, cancellate tutto, rimuovete, avete 15 minuti in una giornata e poi basta, vi dedicate ad un hobby, vi dedicate a una passeggiata, musica, ad andare a cavallo, andate al mare, andate in montagna, fate trekking, fate qualunque altra cosa, basta che non sia pensare ai vostri problemi. Per quello avete solo 15 minuti al giorno. Provateci, poi fatemi sapere. I know.

0: Amici belli e felici, tra pochissimo i saluti qui su R101, perché anche a questo giro 3 ore di chiacchiere e musica sono volati di fronte a noi. Ma c'è ancora l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, eh? Tra pochissimo qui, mandate la vostra richiesta al 331 80 90 101.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
8: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
13: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
12: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Mamma, mi racconti una storia?
17: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
19: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
0: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
5: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
24: Alcuni sono fatti per stare insieme.
23: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
25: Questo killer non sbaglia mai.
23: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
26: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
27: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
28: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
29: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
30: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
31: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
32: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
33: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
34: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: non vedevo l'ora, l'ultimo appuntamento per quanto riguarda Belli Felici con la canzone che ti fa stare bene per questo sabato. Poi tanto lo sapete, ogni ora avete la possibilità in tutti i programmi di scegliere la vostra canzone. Sentiamo chi c'è.
1: Sono Rosaria, vorrei sentire Essenziale di Mengoni.
0: Subito, Rosaria.

L'essenziale Marco Mengoni, ragazzi, una di quelle canzoni che mi ha fatto sognare. Ho cantato al karaoke, a lezioni di canto, ho cantato sotto la doccia, ho cantato ovunque. Ecco, fortunatamente non sono mai ancora riuscita a cantarla sul palco con Marco Mengoni. Fortunatamente per voi che dovreste sentire questo scempio. Va bene, amici belli, rimanete qui, tra pochissimo ci salutiamo.

Ed è giunto il momento dei saluti per belli e felici in questo sabato 16 di maggio. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi, per aver interagito, per esservi raccontati. Torniamo domani, come sempre, puntuali dalle 13 alle 16 su R101 con belli e felici, con me la vostra Rebecca Staffelli e con la mia super squadra, che ringrazio e saluto, dal nostro Chicco in regia da Roma, il nostro Diego in regia da Milano e la nostra super Fede in redazione. Passate un buon sabato sera, vi abbraccio forte e a domani. Ciao amici!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo la televisione di Stato iraniana, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. La premier Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum, incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadriterale con gli stati mediterranei. Siamo una nazione democratica e sovrana, dopo l'avvertimento di Trump sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, arriva la replica di Taiwan. Taipei ha inoltre ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, è quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Lo spagnolo su Ducati Gresini ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM e la VR46 di Di Giannantonio. Nono il leader del mondiale Bezzecchi. Domani alle 14 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Eccoci pronti con il nostro super momento, il momento del pomeriggio è di R101, dopo la nostra Rebecca Staffelli. Beh, grazie anche a ovviamente Cristiano Ronaldo che è presente sempre. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Davide Cisini in regia e poi ci siete voi, family, la vera family presente che permette tutto questo. Come permette tutto questo anche la grande musica di R101, Tiziano Ferro con La differenza tra me e te.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te, è così chiaro.

Gracie Abrams con That's So True qui su R101 nel nostro pomeriggio alle 16:09. Come state, amici? Come state? Come va questo sabato pomeriggio? Come va questo momento insieme? Io sono Aldo Paolini, come c'è Davide Cisini. Grazie per averci scelto, grazie per stare con noi e sono molto contento di questo e soprattutto molto contento, grazie. Il pubblico, ragazzi. E sono anche molto contento, che andiamo a pizzicare, a toccare quei momenti dedicati proprio alle good news, ragazzi. Le good news, il momento tanto atteso, il momento, almeno spero. Cosa facciamo? Andiamo a riequilibrare un po' l'universo, dice, ma questo è pazzo. Sì, un po' sì, anzi un po' tanto, però diciamo così, sapete bene che fuori abbiamo il lato oscuro della forza, un po' come in Star Wars. Noi cerchiamo di essere il lato alla luce, il lato positivo della forza. Andiamo a parlare di belle notizie, le notizie che vi sono successe in questa ultima settimana, in questi ultimi giorni. Noi vogliamo proprio quella roba lì, cioè piccole o grandi notizie che vi sono accadute durante la settimana e che noi vorremmo tanto che ci raccontaste qui proprio in diretta su R101. Quindi aspettiamo la vostra viva e unica voce al mondo. Avete la voce unica al mondo, perché non farla sentire in diretta su R101? E lo diciamo anche a coloro i quali magari non si sono mai collegati o non hanno mai scritto, mai mandato un messaggio vocale proprio alla nostra radio. Quindi vi aspettiamo. Ma attenzione, perché noi siamo i primi a dare le belle notizie. C'è una febbrilla attesa per quanto riguarda lunedì questo 18 di maggio, perché sarà la giornata internazionale dei musei e c'è veramente un'attesa pazzesca per questo momento, perché avremo un sacco di musei aperti a tutti, quindi una grande festa già anche in questo weekend, quindi già proprio in questi giorni, già a partire da oggi, e soprattutto aprire la mente, il cuore e l'anima sui musei. Perché capire da dove arriviamo può essere utile per capire dove andremo in futuro, e questa è una cosa molto importante. Andate ai musei, perché è cultura e la cultura è sempre molto importante. Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: con Where Is My Husband qui su R101. Siamo alla ricerca delle belle notizie, le notizie positive, le vostre le aspettiamo al 331 80 90 101.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Campeggio a 4 a 5 stelle.
6: Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
7: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
8: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
9: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
10: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
11: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
12: Scegli il campeggio su sandaia.it.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente!

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere.

qui nel pomeriggio, stavo quasi per dire nella serata, ma la serata ci arriviamo con calma dopo le 18 di R101, con me Aldo Paolini, con Davide Cisini in regia e con i vostri messaggi positivi, le vostre good news. Ragazzi, siamo a caccia di good news, ne abbiamo bisogno. Per esempio, qualcuno, diciamo così, ha giocato e ha vinto e siamo contenti di questo. Qualcuno nella grande massa, qualcuno vince, noi siamo contenti. Quindi Max da Aosta, grazie per il tuo messaggio al 331 80 90 101. Dopo 8 mesi di dieta ho rimesso i jeans del 2019, ho pianto più io della zip. Questo mi piace molto come messaggio, quindi evidentemente ragazzi, il jeans li ringrazia, soprattutto che sei arrivato barra arrivata a metà maggio già in forma, no? Quindi può andare bene. Ricordiamo che alla fine la vera mission è la salute più che l'estetica, no? Quindi quello è perché bisogna mettersi un po' a dieta se qualcuno è un po' sovrappeso, è la salute che ci importa. Poi, belle notizie, mio figlio ha preso 8 in matematica. Questa è un'altra bella notizia, ottimo, quindi riparo un po', come si dice, il discorso voto, quindi non ha debiti, come si chiama adesso, io nel 1800 non gli esami di riparazione, adesso non ha più debiti. Comunque aspettiamo le vostre notizie positive con la vostra viva voce, se possibile al 331 80 90 101, le vogliamo, le aspettiamo. Ricordo che con la vostra viva voce è tutta una magia un po' diversa, perché R101 è anche vostra, un po' come è vostra anche Emma. Se ci fa

0: finiamo, punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Elton John e Britney Spears con All Me Closer qui su R101 nel nostro pomeriggio, nel nostro sabato pomeriggio, con me Aldo Paolini e con le vostre notizie positive, le vostre good news. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao R101, sono Elena. La vita è bella, vale la pena viverla. Sì. Meravigliosi, sani. Ciao, bacio.
0: Ah, no, non c'è una notizia positiva, cioè la notizia è che la vita è bella. Beh, però, come si dice, ripetita Juvent, è meglio dirlo un'altra volta. Certo, la vita è bella, grazie alla nostra amica. Poi leggo un messaggio al volo. La mia good news è che è ufficialmente iniziato il countdown per quando mia sorella e famiglia verranno finalmente a trovarci negli Stati Uniti. Tra 26 giorni arriva la ciurma, un momento che io e mio marito aspettiamo da 6 anni. Un saluto da Alice dal New Jersey. Dice, ma come fanno dal New Jersey ad ascoltare? Molto probabilmente Alice e marito sono connessi con l'app gratuita di R101, sì, gratuita per tutti i tipi di smartphone, anche Cristiano Ronaldo l'ha scaricata, quindi voglio dire, o aggiornatela, insomma fate quello che volete, però ascoltateci con R101. Poi siamo pronti ovviamente ancora con le vostre notizie positive, le aspettiamo qui al 31 80 90 101. Mentre le mandate le notizie, ascoltiamo il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk. Oh,

0: Summer Funk, il nuovo singolo di Francesco Gabbani qui su R101. Arriva la musica, ragazzi, che saprà di estate 2026. Noi ce la godiamo. Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa era 101.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è
9: issima. Arredissima.
10: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Umbria Jazz.
15: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Eccoci pronti con il momento, la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto questa nostra amica.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe sentire bene oggi è Up and Down di Billy Moore.

0: Senti un po' la musica dance come viaggia bene qui su R101. Billy Moore con Up and Down. Grazie alla nostra amica, continuate a richiedere la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Se non avete alcun tipo di idee, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti. Sentiamo la vostra voce.
1: Ciao R101, una notizia bellissima di oggi, che ho imparato a andare skate e sto andando al parkour. Ciao.
0: Ma che meraviglia, ma che meraviglia, hai imparato quello skate, cucciola, ed è una cosa molto bella. Devi fare attenzione però, mi raccomando sempre. Imagine Dragons adesso su R101 con Whatever It Takes.

0: Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan qui su R101 è la radio ufficiale delle date italiane del tour 2026 proprio di Niall Horan, e tutte le info sono sul nostro sito r101.it.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé è aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo i media locali, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Domani grande giornata di sport a Roma. Scattano le misure di sicurezza straordinarie per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico. Alle 12 in programma il derby, alle 17 la finale degli internazionali di tennis. Oltre 1000 forze di polizia in campo, previsto anche l'impiego di droni. Finale degli internazionali che vedrà protagonista Sinner, finalmente vincente contro il russo Medvedev. Nella ripresa della partita, sospesa ieri per maltempo, Jannik ha vinto anche l'ultimo set 6-4. Domani la sfida al norvegese Ruud. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Le 17 e 3 minuti in questo sabato pomeriggio. Buon sabato pomeriggio a tutti in compagnia di R101, con me Aldo Paolini, Davide Cisini in regia, ogni tanto compare anche Cristiano Ronaldo e siamo contenti di averlo nella nostra family. E voi family, come state? Salutiamo coloro i quali ci stanno anche guardando dal canale 67 del Digitale Terrestre. Grazie per guardarci ed ascoltarci anche in questo modo. Pronti con Passenger and Let Her Go qui sulla tua radio R101.

Alessandra Amoroso insieme a Big Mama con Mezzo Rotto qui su R101 nel nostro pomeriggio, con me Aldo Paolini, Davide Cisini in regia alle 5:11. Buon sabato pomeriggio ancora. Andiamo a parlare di una storia che arriva in questi ultimi giorni, ma che è successo un po' di mesi fa, perché andiamo a circa 2 mesi dopo l'elezione di Papa Leone XIV, ok? Avete presente quindi quel momento? Allora, 2 mesi dopo, Papa Leone, giustamente americano, ha deciso di chiamare la propria banca negli States per dire di mantenere il conto corrente aperto, di non chiuderlo, ok? Allora, lui ha chiamato, il nuovo pontefice chiama il call center della sua banca, dà tutti i dati correttamente. A quel punto però la donna dice: senta signore, facciamo così, lei purtroppo per fare questa cosa, questa operazione, deve recarsi proprio di persona in banca, può venire? Lui fa: guardi, io purtroppo ho un lavoro che non mi permette di essere lì, è un lavoro importante. E la donna dice: sentiamo, che lavoro è? E lui dice: beh, io sono Papa Leone XIV. E la donna, senza dire nulla, ha attaccato il telefono in faccia al pontefice, Papa Leone XIV. Ringraziamo gli amici di New York Times che appunto hanno avuto questa notizia e quindi l'hanno data così bella, succulenta. E vi chiediamo, visto che non hanno creduto a Papa Leone, quindi immaginiamo a voi, a noi family, a me un sacco di volte, ma quando è stata la volta che più vi ha fatto girare le scatole? Che proprio avete detto: no, ma perché non mi credete? Ma perché non mi credi? Avete raccontato una storia, qualsiasi cosa, ma non vi hanno creduto. Vi è mai successo questo? A me un sacco di volte, ma qual è la volta, diciamo, che proprio è indimenticabile, anche in senso negativo o anche in senso positivo, perché no? Al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: tutto.
1: Fulminacci con Stupida Sfortuna nel pomeriggio di R101. Amici, mi è successo che non vi credessero in qualche vostra storia. Aspettiamo il vostro racconto al 331 80 90 101.
2: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
15: Il quadrotto?
14: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
16: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cranberries con Zombie nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, parlando di quando non vi hanno creduto, cioè quelle storie che raccontate dicono ma no dai, no dovete credermi, è successo davvero, ma dai, ma lascia perdere, e invece è giusto, quei momenti lì. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao R101, a me qualche anno fa durante la pausa pranzo mi hanno rubato la macchina nel parcheggio del lavoro con tutto il cancello. Allora io sono andata dalle centraliste, ho detto mi hanno rubato la macchina, e loro hanno detto ma no signora, non è possibile. Ho detto no, c'ho le chiavi in mano. Ma no, vedrà che stamattina qualcuno l'ha accompagnata e aveva le chiavi nella borsa. Ho detto no. Allora questa qui ha detto andiamo a fare un giro nel parcheggio, vediamo se casomai l'ha messo in un altro posto. Ho detto per me possiamo girare dove vuole, ma la macchina non c'è perché me l'hanno rubata. Per fortuna qualche ora dopo con i vigili l'abbiamo ritrovata, e me l'avevano rubata. Ciao Adriana da Carpi.
0: Bravo.

Adriana da Carpi, cioè mettiamo i puntini su lui, me l'hanno rubata, cioè non è che me la sono inventata e sparita per magia, me l'hanno rubata, va bene, poi ritrovata quindi anche una good news, no? Come se fossimo all'inizio del nostro momento insieme. Leggo al volo un vostro messaggio: ho raccontato ai miei amici che una ragazza mi aveva lasciato perché ero troppo preciso, hanno riso tutti, non è possibile, e poi invece questa cosa è muta fuori qualche anno dopo, e quindi sono contento che, vedi, magari al momento non succede niente, ma il karma, con calma, con il suo tempo, adopera sempre, e alla fine tutte le cose, tutti i nodi vengono al pettine, o tutte le cose sistemano, trovano il proprio posto, e ne siamo contenti. Quando vi è successo di non essere creduti in qualche vostra storia, aspettiamo le vostre storie con la vostra voce unica e meravigliosa qui su R101 al 331 80 90 101. Vi aspettiamo. Ora ascoltiamo Rihanna con Rude Boy. Questa è la tua radio, questa è R101. We'll be right back.

0: D'Argent Amico con Dove si balla nel pomeriggio di R101, si balla qui su R101 ovviamente, grazie per averci scelto con me Aldo Paolini, con le vostre storie dove non vi hanno creduto, l'avete raccontato con trasporto, con voglia, era tutta la verità, nient'altro che la verità, ma le persone hanno detto ma dai, stai esagerando. Per esempio, leggo al volo un messaggio, questo arriva da Luca: ciao R101, ho detto in ufficio che avevo incontrato Mara Veniera al supermercato in ciabatte leopardate. Nessuno mi ha creduto, ma dopo una settimana è uscito un servizio su una rivista che adesso non stiamo qua a fare il nome. Comunque, vedete, è carta canta, anzi foto canta, e alla fine il nostro Luca ha avuto ragione. Una vostra voce.
1: Ero in quarta liceo, la mia compagna venne la bellissima idea di farmi fare la capriola del Charleston. Ho sbattuto con la faccia in terra, mi sono rotta un incisivo a metà e l'altro incisivo mi si è infilato nel labbro e mi è uscito dall'altra parte. Ero consapevole di aver fatto una cretinata. Ho pianto perché quando ho chiamato mia mamma al posto di chiamare l'ambulanza per farmi venire a prendere a scuola da mio padre, mia mamma non mi credeva e le ho dovuto passare la preside e farle una videochiamata per farle vedere che effettivamente mi ero spaccata tutta la faccia. Sarà da Bologna.
0: Sara, momento meraviglioso, immagino. Preside, chi le posso passare? Passi il bidello. Bidello, è vera questa cosa. Cioè, passi qualsiasi, il giardiniere, tutti. Ma la mamma non ci credeva. Vabbè, alla fine sei comunque dei nostri. Ok, dai, grazie per questo momento. Quando non vi hanno creduto nelle vostre storie, aspettiamo i vostri messaggi, il vostro messaggio vocale anche al 331 80 90 101.

0: loro sono i Maroon 5 ed R101 è la radio ufficiale dell'unica data italiana 2026 proprio dei Maroon 5. Tutte le info le trovate sul nostro sito r101.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: tocca a voi scegliere il momento, scegliere la canzone, con la canzone che ti fa stare bene qui al 331 80 90 101, come ha fatto lui.
1: La canzone che farebbe stare bene a me e Michele oggi sarebbe Boom Boom di Rene Grandi.

0: Grandi con Boom Boom, nello spazio la canzone che ti fa stare bene grazie al nostro amico. Vedete che ci sono dei momenti, trovate fuori delle chicche che possono essere anche così goderecce per noi. Sì, chi è?
1: Sì!
0: Anche per Ronaldo andava bene, ne siamo contenti. Vedete, ogni ora c'è il vostro momento, appunto con la canzone vi fa stare bene. Potete richiederla al 331 80 90 101. Piccolo grande consiglio che vi do: motivate la vostra scelta, così avete una corsia preferenziale per arrivare in cima a tutto quello che può andare in onda, eh? Nessun messaggio verrà mai perso e tutti andranno in onda con la canzone fa stare bene. Pronti adesso con Enrique Iglesias.

Lui è Harry Styles con la sua American Girls nel pomeriggio di R101. La nostra redazione è pronta, sono pronte le breaking news di TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto, avrebbe anche accoltellato uno dei presenti, prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A. Ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Incolonnamenti per traffico anche sulla A9 in uscita a Como Monte Olimpino viaggiando verso la Svizzera. Rallentamenti per lavori invece sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano rallentamenti causa incidente tra gli incroci Nibionno e Briosco, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: Le 18 e 4 minuti, comincia la serata di R101, buonasera a tutti, con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia, coloro i quali stanno andando magari verso l'orario del momento dell'aperitivo a quest'ora, o magari, perché no, sono già in fase festeggiamento per qualche compleanno, qualche matrimonio. Dai messaggi abbiamo così, siamo collegati con alcuni matrimoni e siamo contenti di questo. Va bene, pronti anche a ballare, ascoltare la grande musica, Baby K, Giusy Ferrari insieme con Roma Bangkok.

Chemical, lui è Post Malone. Questa è la nostra serata, quella di R101, con me Aldo Paolini e con una storia che arriva dagli States. Ce ne andiamo a Seattle. Amici, cosa facciamo a Seattle? Andiamo a conoscere un bellissimo negozio, il negozio di John. Bello. E cosa c'entra John? John è un parrucchiere e incontra un suo cliente che si chiama Matthew, ok? Matthew si siede sulla poltroncina, chiede un taglio a John. John fa il suo taglio. Quando si vede allo specchio, Matthew inizia a urlare, inizia a imprecare. Che taglio hai fatto? Ma cosa hai fatto? E alla fine sono andati addirittura anche in tribunale e Matthew, il cliente, ha avuto ragione, ha avuto un risarcimento di circa $3,000 per un taglio sbagliato. Ora, non parliamo di queste cose, che sono cose che appesantiscono, già ne sentiamo abbastanza. Andiamo invece a parlare di quei momenti, quelle volte dove magari il vostro parrucchiere o il vostro barbiere, perché anche la barba per gli uomini è una cosa importante, ha toppato alla grande, ha sbagliato di brutto, ha super sbagliato e non so, a volte vi siete arrabbiati, a volte avete detto no, com'è il taglio? Bellissimo, no, sei bravissima o bravissimo, davvero tornerò sicuramente. Avete quei momenti dove hanno sbagliato totalmente il taglio o delle, appunto, dei capelli o della barba, insomma, quando il vostro parrucchiere e il vostro coiffeur ha toppato alla grande? Aspettiamo i vostri racconti adesso con la vostra viva voce al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Bruno Mars con I Just Might. Amici di R101, vi è mai successo che il vostro parrucchiere o barbiere avesse sbagliato un taglio, qualcosa? Insomma, fateci sapere i vostri racconti al 331 80 90 101.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
0: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro.

0: la storia del pet food in Italia.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce inconfondibile di Robbie Williams qui su R101, a nostra serata. Grazie per averci scelto, con me Aldo Paolini e con questa storia che arriva da Seattle, dove un cliente si è talmente lamentato per un taglio di capelli sbagliato che è andato in causa e ha vinto questa causa avendo un risarcimento di circa $3,000. E abbiamo chiesto a voi, family, vi è mai successo di avere un brutto taglio, capelli, barba, quello che volete, o magari dire sì, era tutto bello, oppure lamentarvi? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Aldo, sbagli totali di taglio e quant'altro.

0: loro no, mi hanno sbagliato una volta un colore, nel senso che doveva essere una deco che è venuta un po' male, ero arrivata un po' arancione. Abbiamo corretto il tiro e alla fine ne sono uscita rosa, con vero piacere ammetto, perché mi piaceva molto quel colore. Ciao da Sara.
1: Sara, quindi praticamente eri un po' arancione, no bene, poi però alla fine tutto si è risolto con un colore che non pensavi mai, rosa, e adesso ti piace, come l'ha fatta Turchina. Bene, poi ancora.
2: Ciao, allora, io sto per incontrare un mio amico, andiamo a fare a un aperitivo in una terrazza a Milano.
1: Sì.
2: E mi deve raccontare che il barbiere per errore oggi gli ha tagliato i baffi.
1: No.
2: Stava facendo lo sciocco, il cretino, il barbiere gli ha tagliato mezzo baffo e quindi ha dovuto poi radere tutto.
1: No.
2: Quindi sarà nero.
1: Sarà nero baffo. Mamma, no, ma ragazzi, sono quelle cose. Quindi il barbiere che fa un po' così lo sciocchino esita e svam, via, che va via un mezzo baffo. Magari poteva essere una nuova moda. Vedi, come Sara prima, sbagli il colore ma trovi il colore giusto, ma chissà. Aspettiamo ancora vostri racconti, quando il parrucchiere barbiere ha toppato alla grande, le vostre storie con la vostra voce meravigliosa, unica al mondo, al 331 80 90 101. Lui era

0: Shakira insieme qui su R101, nostra serata con questo momento dedicato ai parrucchieri barbieri che hanno toppato alla grande. Voi avete fatto una richiesta e loro hanno sbagliato. I vostri racconti, sentiamo.
1: Ciao Aldo, io praticamente ero al mare.
0: Sì.
1: Sono andato a tagliare i capelli dal barbiere che c'era lì al mare, così era anche pieno di gente, quindi mi ha dato un po' di fiducia. Resta il fatto che quando sono uscito sembrava un deficiente e appena arrivato a casa mi sono rasato, non dico a zero, ma quasi, con il regola capelli. Ecco, questo è stato il risultato. Ciao Salvatore.
0: Salvatore, quindi è pure pagato, ma hai detto lui che non funzionava il taglio, come è andata a finire? Perché poi la difficoltà è anche dire, no, uno si vergogna a dire com'è, è bello, vero, e poi loro sono sempre entusiasti, piace il taglio, eh? Tu dici sì, grazie, non riesci magari a volte a opporti a questa ondata di positività, ecco, che hanno i parrucchieri. Quando hanno sbagliato il taglio, per quanto riguarda baffi, sopracciglia, stiamo leggendo un po' di tutto, aspettiamo il vostro racconto al 331 80 90 101.

0: Coffi e Noemi con farfalle nello stomaco sono quelle che in tanti proveremo e proveranno, perché arriva questa Summer 2026, l'estate è portatrice di tante farfalle nello stomaco.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Amici, tra qualche istante avremo l'appuntamento tanto amato, quello con la canzone che ti fa stare bene. Pensatela, ragionatela, chiedete al vostro cuore e poi scrivete un messaggio al 331 80 90 101.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
22: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
19: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
23: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Ora tocca a voi con la canzone che ti fa stare bene. Voi scegliete la prossima canzone, come ha fatto lei.
1: La canzone che mi fa stare bene è Wild Boys dei Duran Duran.

I Duran Duran con Wild Boys. Ringraziamo il nostro amico per l'aver richiesta qui su R101 nello spazio La Canzone Che Ti Fa Stare Bene. Continuate a richiederla sempre al 331 80 90 101. Se non avete alcun tipo di idee o non avete in mente il titolo della canzone che vi frulla per la testa, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti, tutti preascoltabili. Ora la prossima la scegliamo noi. Lui si chiama Benson Boone e questa è la sua Mystical Magical. There's no

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, tutte e tre belle insieme con una canzone molto summertime. Siamo pronti ad informarci, arrivano le breaking news di TGcom 24. Ora.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
2: Buona serata da Mattia Venini. In centro a Modena, la follia di un trentenne che a bordo di un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato decine di persone, 7 feriti, 2 gravi. Sceso dall'auto ha poi accoltellato un passante. L'uomo, un italiano di seconda generazione incensurato, è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine. A Milano invece un'auto ha travolto una coppia mentre attraversava sulle strisce pedonali. Niente da fare per lui, 76 anni, in sala operatoria la moglie di 75. Alla guida un sessantenne che ha subito chiamato i soccorsi, negativo ai test per alcol e droghe, è in ospedale in stato di shock. La tragedia dei sub italiani alle Maldive, domani arriverà sul posto un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto durante le ricerche. Intanto si indaga sul perché il gruppo abbia superato il limite di 30 metri di profondità. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, lo ha ribadito la premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto, indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis a Sinner, bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 viene segnalato un veicolo fermo tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Incidente invece sulla A14 tra Cattolica e Riccione viaggiando verso Bologna. Attenzione a un veicolo in avaria sulla A55 tangenziale sud di Torino all'altezza dell'allacciamento con l'interscambio Dosso in direzione dello svincolo Santena A21. Infine sulla statale 655 Bradanica si segnala fondo stradale dissestato tra gli incroci Foggia e Leonessa. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Proseguo. segue spedito il nostro sabato sera, quello di R101, con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Salutiamo coloro i quali stanno gustandosi un bel aperitivo o anche un precena, anche in compagnia del canale 67 del Digitale Terrestre, così ci potete anche vedere oltre che ascoltare. È sempre bello essere in compagnia, è sempre bello essere con la family in questo caso. Pronti come sempre con la grande musica, gli Swedish House Mafia con Don't You Worry Child.

Tate McRae con Greedy qui su R101 nella nostra serata alle 19:10 proprio in questo momento. Buona serata a tutti, come sempre grazie per averci scelto e ce ne andiamo in Finlandia, amici. Andiamo in Finlandia perché troviamo i nostri ricercatori universitari, perché ormai siamo ghiottonissimi di ricerche universitarie dove ci spiegano un po' spesso e volentieri a volte la nostra psicologia, no? Come ci comportiamo, come si comporta in questo caso il nostro cervello. Perché questi ricercatori universitari hanno studiato centinaia di volontari, di famiglie che si sono disposte, così sono prestate a questo studio per qualche mese, installando una telecamera all'ingresso di casa. Perché lo studio dice che quando si entra in casa dove non siamo mai stati, quindi per la prima volta, il nostro cervello fa immediatamente una cosa precisa, una sola. Quale di queste cose può essere? Io lascio a voi la scelta, in questo caso è diciamo la maggior parte delle persone, quindi siamo in questo caso intorno all'80%, le persone fanno una cosa specifica, perlomeno il cervello si concentra su una cosa specifica. Che cosa? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Antrix con Golden qui su R101. Secondo voi, amici, qual è la prima cosa che fa il cervello quando entra in casa di qualcuno per la prima volta? Aspettiamo le vostre risposte.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai.
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Irene Nisi qui su R101, la nostra serata alle 19:27, ce la stiamo giocando con i ricercatori dell'Università di Helsinki, quindi siamo in Finlandia, perché hanno fatto uno studio psicologico. Grazie a molte famiglie, che sono centinaia di famiglie che sono messe a disposizione, hanno installato una telecamera all'ingresso della propria casa per capire che cosa fa il cervello una volta che entra per la primissima volta in una casa tutta nuova. C'è una cosa che fa il cervello. Che cosa secondo voi? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, io credo che il cervello si concentri sull'odore. Sono Sandra della Valle d'Aosta.
0: Ciao Sandra della Val d'Aosta, non è l'odore, poi.
2: Ciao da Federica. Allora, io quando entro in casa di qualcuno per la prima volta,
0: sì,
2: saluto chi mi ha ospitato, chi mi sta ospitando.
0: Beh, certo.
2: E sì, poi mi guardo intorno, guardo dove sono le finestre, dov'è il divano, dov'è una sedia per sedermi.
0: Ok, quindi tu cerchi la sedia, insomma, fai la scansione della casa, poi non è questo.
3: Buonasera a tutti, sono Fabrizio.
0: Ciao.
3: Sì, io
0: ciao.
3: Guardo in una casa e in un'altra, guardo intorno per vedere se è tutto in ordine. Buona serata.
0: Se è tutto in ordine, se non è in ordine, bacchetti subito con il quale ti ospita. Non è neanche questa. Cosa fa il cervello appena entra in una casa per la primissima volta? Siete invitati e il cervello cosa fa? C'è una cosa che fa questo cervello benedetto che abbiamo in corpo. Aspettiamo la vostra risposta. Stiamo giocando insieme qui su R101 la nostra serata. Nel frattempo ci ascoltiamo Tommaso Paradiso con Non avere paura.
4: Se mi guardi

0: Lei è Dua Lipa con Dance the Night nella serata di R101 con me, Aldo Paolini, con questo gioco grazie ai ricercatori universitari di Helsinki che hanno analizzato quello che facciamo noi ominidi quando entriamo in una casa per la primissima volta. Vi è mai successo? Venite invitati per la prima volta da qualcuno, entrate in casa e che fate per prima cosa? Che fa il cervello per prima cosa? Questo dove sono concentrati questi ragazzi. Sentiamo la vostra voce.
1: Secondo me la prima cosa che si fa quando si entra in una casa nuova, si guarda dov'è la tavola dove si mangerà cena o pranzo. Ciao Marco da Bologna.
0: Ciao Marco da Bologna, non si guarda la tavola dove si mangerà perché il cervello è già disperato, dice vi prego datemi da mangiare, non è quello. Qualcuno ha scritto se ci sono dei gatti, no, non è neanche quello se sono dei gatti, com'è la temperatura, neanche quella della temperatura, adesso vi do la risposta, ve la do adesso, immediatamente. Allora, attenzione, perché quasi l'80% delle persone che sono entrati per la primissima volta in una casa hanno guardato la disposizione degli oggetti vicino all'ingresso. Questo per praticamente come un'anteprima della persona che ci sta accogliendo, e questo la motivazione di questi ricercatori. Quindi non soltanto sempre le scarpe, ma dove sono gli oggettini, delle mensoline, insomma guardiamo soltanto quello che c'è all'ingresso.

0: nuovo lavoro dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Riccardo Zanotti ha detto che questa canzone è allontanarsi dal cliché estivi fatti di Mari Drink e leggerezza forzata. Beh, grazie ragazzi.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente!

0: Eccoci pronti, voi scendete in campo per scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Come ha fatto lei?
1: Ciao, sono Claudia e mi è venuta voglia di sentire la canzone che mi farebbe stare bene, Heroes di David Bowie. Ce la dedico a tutti perché tutti dobbiamo essere un po' eroi.

0: Era lontano 1977, David Bowie con Heroes qui su R101, grazie alla nostra amica, perché ha detto siamo tutti un po' eroi, ed effettivamente poi questa canzone è nata proprio per un inno alla speranza, è ispirato poi a due amanti che si baciavano vicino al muro di Berlino, e quindi insomma è proprio un inno alla speranza, un inno a essere eroi. Beh, grazie intanto per averla chiesta, continuate sempre a richiedere la canzone Fa Star Bene a questo numero 331 80 90 101, motivando come ha fatto la nostra amica poco fa. Adesso andiamo da un ragazzo che ha appena compiuto gli anni e ne ha fatti esattamente 31 l'8 di maggio. Lui si chiama Tananai con la sua Abissale.
1: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Light, lei è Taylor Swift qui su R101. Grazie Family per tutta la compagnia, grazie per i vostri messaggi, messaggi vocali, scritti, per le risate che siamo fatti insieme. Io torno domani sempre dalle 16 alle 20, io Aldo Paolini vi lascio con Leonardo Regazzoni e saluto e ringrazio ovviamente anche il mio compagno di viaggio, ovvero Diego Petta. Buon sabato sera a tutti, godetevela, ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Mattia Venini. Terrore nel centro di Modena, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato una decina di persone. 8 feriti, 4 gravi, a una donna sono state amputate le gambe. L'uomo alla guida è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine dopo aver accoltellato un passante. Si tratta di un 31enne italiano di seconda generazione, incensurato, laureato in economia. Non sarebbe stato sotto effetto di alcol o stupefacenti. Esclusa la pista del terrorismo, avrebbe agito per rancore perché si sentiva bullizzato. La tragedia dei sub italiani alle Maldive. Un soldato impegnato nella ricerca dei corpi è morto a causa di un malore. Intanto si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite di 30 metri di profondità. Revocata la licenza alla barca Duke of York. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Lo ha ribadito la Premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino, in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Intanto Trump sta pensando di riprendere a breve gli attacchi sull'Iran. Secondo i media israeliani, Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Tra le opzioni, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Domani grande giornata di sport, con tutta la 37esima giornata di Serie A in campo e le finali degli internazionali di tennis di Roma. Sinner, vincente oggi contro Medvedev, sfiderà il norvegese Ruud. Nel doppio, Bolelli e Vavassori se la vedranno con Granoyers e Ceballos. Alle 14 a Barcellona anche la gara di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 viene segnalato un veicolo fermo tra Anagni Fiuggi e Colleferro, viaggiando verso Napoli. Veicolo fermo anche sulla 13 tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana, in direzione Padova. Attenzione al personale su strada a causa lavori invece sulla 12 tra l'allacciamento con la 7 Milano-Genova e lo svincolo Genova-Nervi. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano code causa incidente all'altezza dell'incrocio Oggiono, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Inizia ufficialmente il sabato sera di R101 con l'Enjoy the Weekend, 4 minuti dopo le 20, dopo Aldo Paolini che saluto. Ci siamo noi, ci sono io e Leonardo Regazzoni fino a mezzanotte, accompagnato in regia da Diego Petta e da tutti voi che ci ascoltate magari in viaggio, in macchina, magari a casa sul canale 67, dalla nostra applicazione gratuita da portare ovunque voi siate o dal nostro sito r101.it. Partiamo da Jace Blunt e la sua Heart to Heart.

Viene dalla Svezia Darin, la sua Can't Stay Away qui su R101, 20 e 11 minuti in una giornata in realtà molto positiva per l'Italia in generale, sia per quanto riguarda lo sport, perché dopo la sospensione della partita di ieri, semifinale degli internazionali di Roma tra Sinner e Rud, oggi Sinner è riuscito ad accedere alla finale con Medvedev, scusate, e affronterà in finale Rud, appunto, quindi ennesima finale per lui. E poi questa sera c'è anche la finale dell'Eurovision Song Contest con Sal Da Vinci, che a Vienna insomma rappresenterà l'Italia a livello musicale. Tra l'altro leggevo anche una cosa simpatica, che ha portato con sé, ha offerto un po' ai vari partecipanti, ai vari addetti della sala stampa, comunque del luogo lì a Vienna, delle sfogliatelle napoletane. Ha detto: per ogni sfogliatella 5 voti, mi raccomando, un po' per scherzo e per ridere. No, volevo in realtà parlare di un piccolo episodio che mi è capitato ieri, per poi estenderlo anche magari a delle vostre esperienze. Ovvero, è la prima volta che mi capita che dal parrucchiere ti viene data una penale se non ti presenti a tagliare i capelli. O meglio, io avevo prenotato un appuntamento e mi sono completamente dimenticato, ok? Mi chiamano, io dico: guarda, mi spiace, mi sono dimenticato, torno il giorno dopo. E il giorno dopo mi fanno: guarda, ok, oltre al taglio di oggi devi pagare metà della quota per una penale perché non ti sei presentato ieri. E non me l'avevano detto prima, cioè me l'hanno detto solo a quel momento, quindi mi ha un po' indispettito. E al di là di questo, volevo sapere se qualcuno di voi lavora magari come esercente in un negozio, o comunque ha contatto col pubblico, quali sono delle richieste strane che vi hanno fatto i clienti, o comunque che vi è capitato di sentire durante la vostra esperienza lavorativa, se ne avete una in particolare che vi ha colpito. Al 331 80 90 101, messaggio vocale, vi aspettiamo. Enjoy the music.

0: Sempre sì, in bocca al lupo a Sal da Vinci, che questa sera si esibisce a Vienna per insomma l'Eurovision Song Contest. Intanto stiamo parlando di richieste strane fatte dai clienti. Se avete dei negozi potete raccontarcele con messaggio vocale.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Una produzione Top Ten Group.
12: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
21: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
3: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
22: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
24: Siamo in radio, non si vede nulla.
23: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna. Camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
27: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
0: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: 20 anni insieme a te, MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Su tutte le regioni tempo stabile e prevalentemente sereno, con assenza di precipitazioni, qualche residuo di nuvolosità su basso Adriatico, Calabria meridionale e Sicilia e innocui addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi alpini e appenninici. Temperature massime in ulteriore lieve aumento al nord, in calo al sud e sulla Sicilia, valori per lo più inferiori alla norma, ovunque non superiori ai 22-23 gradi. Venti di maestrale in attenuazione soffieranno moderati o tesi al sud e sulle isole, dove i mari resteranno mossi o localmente molto mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
6: R101 Meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, Un Senso, qui su R101, canzone del 2004, all'interno del nostro Enjoy the Weekend in questo sabato sera con me Leo. Mezz'oretta alle 9 della sera e stiamo chiacchierando di richieste particolari che vi hanno fatto clienti o comunque persone, se siete titolari o comunque commessi in un negozio, insomma lavorate a contatto con il pubblico. Qual è una che vi ricordate che vi ha un po' colpito, fatto ridere nel corso degli anni?
1: Allora, io non ho un'attività, un negozio o cosa, lavoro come infermiere. La richiesta più carina, più simpatica e più strana è stata quella di grattare la schiena. Gratta la schiena, per favore. Insomma, va, lasciamo perdere. Ciao, Anna da Catania.
0: Si spera non fosse sudato, mettiamola così, dai, perché sennò diventava, diciamo che anche una storia simpatica poi raccontata così, dipende anche in che modo te l'ha chiesto e com'era il rapporto tra voi due, però sicuramente non si sente tutti i giorni, dai.
2: In panetteria mi hanno chiesto il pane senza struzzo e il pane che non fa briciole.
0: Allora, pane senza struzzo, diciamo che potevi dirgli sì, guarda, tutti, senza briciole è un po' più problematico, come chiedere un'acqua asciutta, diciamo. Un po' difficile. Un'altra amica dice: mi hanno chiesto se si può avere il tiramisù di oggi e non dei giorni passati. Oppure un'altra amica cassiera dice: mi chiedono sempre se non passa il codice, allora il prodotto è gratis, possono anche non pagarlo. Quindi fanno sempre un po' questa battuta, convinzione, se non prende il codice a barre. Se volete unirvi anche voi con la vostra storia particolare, divertente, legata al rapporto con i clienti o comunque a contatto con il pubblico, al 331 80 90 101.

0: Canzone di un po' di anni fa, quella di Elodie, Bagno a mezzanotte su R101 fino a mezzanotte, in diretta come tutti i giorni del weekend, dal venerdì alla domenica, con me Leo. E torniamo ai vostri incontri con clienti, se siete, insomma, se lavorate all'interno di un negozio, comunque a contatto con il pubblico. Qualche richiesta di un cliente che vi ha lasciato un po' esterefatto, comunque un po' particolare.
1: Buonasera Leo, quando lavoravo al bar la richiesta che mi sembrava più tra virgolette strana erano i cappuccini senza schiuma e i latte macchiati con la schiuma. Cioè un cappuccino è nato con una bella schiuma e un latte macchiato non ce l'ha, quindi la gente è strana di suo. Baci, Maria da Milano.
0: Beh, Maria, sì, è vero, magari si è confuso, nel senso che a volte ti confondi col nome cappuccio latte macchiato, però è vero, sicuramente di solito è il cappuccio, cioè fare un cappuccio senza schiuma è più complicato, e latte macchiato invece di solito non ha la schiuma.
2: Ciao, io lavoro in un negozio di telefonia, vendo cellulari, e un cliente mi ha chiesto di controllare il codice tracking inviatogli da un altro venditore dove aveva acquistato un cellulare.
0: Capito, dal concorrente magari ed è andato da te pensando di che potesse aiutarlo, ma tu non potevi farci nulla. Thomas da Genova, concludiamo con questa, e dice: ho un negozio di ferramenta, un giorno un mio cliente per sostituire un tubo mi ha portato direttamente il bidet. Direi che questa batte un po' tutti. Enjoy the music.

0: Si intitola Mr. Know It All, l'ultima canzone di Teddy Swims ascoltata qui su R101 nell'Enjoy the Weekend, anche in TV sul canale 67. Tra poco c'è la canzone che ti fa stare bene, quindi potete richiedercela in questi pochi minuti.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Ullalalala! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Nicola. Emiliano. Alessio. Elena. Lorenzo. Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
14: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
13: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
14: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
13: Veramente?
14: Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
21: Renault.
0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
21: Momento di stare bene grazie alla musica, grazie a una canzone richiesta da voi tutte le ore, tutto il giorno, tutti i giorni su R101. C'è questa possibilità, basta richiedere con un messaggio vocale al 331 80 90 101 una canzone da ascoltare e magari noi cerchiamo di accontentarvi un po' tutti a seconda dell'ora, ecco.
22: Siamo Steven e Dario d'Altamura, la canzone che ci farebbe stare bene è L'universo tranne noi.

0: Max Pezzali, L'universo tranne noi, era il 2013, l'anno in cui usciva questa canzone, ritrovata pochi minuti alle 21 di questo sabato sera nell'Enjoy the Weekend con me. Leo, abbiamo parlato di richieste particolari strane fatte dai clienti, magari se lavorate in un negozio o comunque a contatto per il pubblico. Tra poco, nella prossima ora invece, giocheremo, quindi state lì pronti per una domanda che arriverà per voi. Chiudiamo l'ora con tre canzoni, loro sono i Lost Frequency con Are You With Me.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Buona serata, buon weekend, siete nell'Enjoy the Weekend su R101 con me Leonardo Regazzoni. Poco fa Samurai J con Ossessione, secondo posto per lui a Sanremo, e questa sera ricordiamo che c'è Salda Vinci all'Eurovision Song Contest a Vienna, che insomma si spera che potrà portare l'Italia in alto, no? In bocca al lupo a lui. Riprendiamo dai Green Days con 21 Guns, poi si gioca, quindi state qui.

Peace, c'è anche Anitta e l'Alfa insieme Simply the Best su R101, 10 minuti dopo le 9. Buona serata, buon sabato. Siamo arrivati al momento del gioco, che a proposito anche del titolo di questa canzone è una dei, diciamo, a tema, uno dei piatti più buoni, più famosi, migliori italiani in giro per il mondo. Adesso scoprirete nel dettaglio anche quale. Allora, siamo a Bari, è una notizia di pochi giorni fa, magari qualcuno di voi l'ha anche letta, e in questo ristorante il ristoratore ha fatto pagare questa coppia un euro in più per l'aggiunta di un qualcosa sulla pizza. Nel senso, pizza normale, prezzo da menù, ok, però c'era alla fine sullo scontrino un extra di un euro per un'aggiunta di un ingrediente, un qualcosa che ha lasciato, diciamo, molto stupiti i clienti, la coppia in questione in questo caso. Secondo voi, qual era questa aggiunta che costava un euro in più in modo un po' a sorpresa, anche un po', diciamo, insomma, sono rimasti un po' senza parole, un po' basiti, è una cosa che non ti aspetti solitamente. Al 331 80 90 101, messaggio vocale, provateci, buttatevi, anche se sbagliate non succede nulla, anzi ci ascoltiamo un tentativo divertente, simpatico, che ci mette di buon umore, e tra poco, in caso la risposta è giusta, la diamo noi. Enjoy the music.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. A

0: è Tu mi piaci tanto qui su R101. In questo ristorante a Bari hanno chiesto un euro in più per un'aggiunta a una pizza. Di che cosa si trattava? Qual era il costo dell'ingrediente aggiuntivo? Potete dircelo voi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
11: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
12: Non sto nella pelle.
11: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
23: Da Tron
14: Euroni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
23: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
24: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
25: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: Con Crazy dal 1993 qui su R101, loro si sono formati a Boston invece nel 1970. Crazy è anche un po' il titolo della notizia con la quale stiamo giocando, no? Perché a Bari una coppia si è seduta al tavolo di un ristorante, ha chiesto una pizza e alla fine, nel momento di pagare, ha visto che c'era stato un supplemento di un euro per un ingrediente basilare che di solito ci si aspetta, diciamo, incluso nella pizza, in particolar modo in una tipologia di pizza. Secondo voi qual era questa aggiunta, questo ingrediente?
1: Ciao, sono Marta da Bergamo. Secondo me l'ingrediente dell'aggiunta sulla pizza di un euro era l'origano.
0: L'origano, ci potrebbe stare, perché comunque è qualcosa di, insomma, abbastanza incredibile. Un euro per un po' di origano, diciamo che fa scalpore, ma non è questa parte della notizia.
2: L'ingrediente era il pepe, sono Alessandro. Ciao a tutti.
0: Un euro per una spolverata di pepe, anche qui siamo veramente a dei livelli incredibili. No, non era il pepe.
3: Ciao, per me l'ingrediente è la cannella da Carmen.
0: Allora, la cannella sulla pizza la dovrebbero far pagare 5 euro, perché nessuno dovrebbe metterla, nessuno dovrebbe prenderla. No, era una pizza, diciamo, veramente in stile italiano, quindi ingredienti comunque che ci possono stare su una pizza. Riprovateci se volete, in questo ristorante a Bari, un euro di aggiunta extra per questo ingrediente su una pizza, e ha creato diverso scalpore e si sono fatte diverse notizie a riguardo. 331 80 90 101, messaggio vocale per partecipare. Intanto i Coldplay con Paradise.

0: A me mi piace Alfa insieme a Manu Chao, canzone che ha avuto un super successo all'inizio di quest'anno lavorativo, era settembre-ottobre. 21.37 nell'Enjoy the Weekend, stiamo parlando di pizza, di questa pizza a Bari, in particolare a Torre a Mare, dove una coppia si è seduta al tavolo e ha dovuto pagare un euro di supplemento per un ingrediente all'interno di una pizza. Di quale ingrediente si tratta? Ce l'avete fatta in un po', quindi questi sono i vincitori.
1: Buonasera, io sono Serena da Brescia. Io credo di aver letto che una famiglia abbia pagato un euro in più per l'aggiunta di basilico.
2: Buonasera, allora l'ingrediente Buonasera. È il basilico. Franco da Bari.
3: Il basilico.
4: Hanno fatto pagare l'aggiunta del basilico.
0: Ragazzi, roba da matti. Sì, ma tra l'altro fa parte della ricetta originale e quindi non dovrebbe essere pagato extra. Cioè a quel punto dovevano far pagare extra anche la mozzarella, la farina, il pomodoro, e l'olio e il pepe. Il pepe, tra l'altro, leggevo che era già accaduto l'anno scorso in un altro posto, che era stato pagato un extra di 50, era stato richiesto un extra di 50 centesimi per una spolverata di pepe sulla pizza, cioè cose veramente incredibili. Vabbè, bravi a voi che avete partecipato, avete giocato, avete anche in tanti indovinato questo ingrediente misterioso. In arrivo la canzone, anche colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doechii con Runaway. Enjoy the music.

0: Today si intitola così la canzone appena ascoltata su R101. Oltre ad Oci c'è Lady Gaga, che è anche protagonista a livello attoriale nel Diavolo Veste Prada 2, e film di cui questa canzone era colonna sonora.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da €16.700, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a €1,49. Eurospin. La spesa intelligente.

0: un quarto d'ora alle 10 della sera, siete su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene, pronti a scoprire in che anno ci portate, con quale artista, con quale band e che emozioni, che ricordi collegate, colleghiamo a questo brano. Al 331 80 90 101 avete richiesto questa.
1: Ciao, sono Anna da Piemonte, provincia di Napoli, vorrei sentire Candy di Paolo Nutini.

Paolo Nutini e anche questa canzone Candy è parte insomma della canzone che ti fa stare bene, che tutte le ore viene a trovarci qui su R101. Se già avete in mente una canzone che volete ascoltare nelle prossime ore o nei prossimi giorni, potete richiedercela, noi comunque le mettiamo tutte da parte, cerchiamo pian piano di accontentare un po' tutti. L'anno era il 2009, quindi ci avete riportato indietro nel tempo in quell'anno lì. Tra poco invece parleremo dei vostri programmi di serata e quindi ci racconterete un po' il vostro sabato, come lo state concludendo, magari anche qualche programma della domenica. E intanto questa canzone viene sempre da quegli anni lì, fine 2009, Madonna, la sua Celebration su R101. Thank you.

Nel mezzo di questa serata, nel mezzo del weekend, nel nostro Enjoy the Weekend su R101 fino a mezzanotte, siamo qui in diretta insieme a me e Leonardo Regazzoni, poco fa anche accompagnati dalla voce di Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, in attesa anche del suo San Siro quest'anno. È una tappa, un traguardo sicuramente molto importante. In attesa di scoprire un po' come state passando la vostra serata, ci sono i Fan con Some Nights.

Banks, Never Going Home, qui su R101, 22 passate da 8 minuti. C'è anche l'Eurovision Song Contest a Vienna, ovviamente con protagonista Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì, di cui facciamo un po' tutto il tifo. Non si è ancora esibito, poco fa leggevo che era il momento della Serbia, poi di Malta, e tra poco insomma dovrebbe arrivare anche il momento di Sal Da Vinci, ma vi aggiorneremo ovviamente in caso di notizie da qui alla mezzanotte. Nel frattempo stiamo raccogliendo i vostri programmi di serata, come state concludendo questo sabato. Per molti di voi è vacanza proprio tutta la giornata, quindi magari una bella cena in famiglia, con amici, si esce a bere qualcosa, altri magari in macchina di ritorno da un giorno passato al lago, in montagna, al mare, in campagna, insomma un po' fuori città. C'è qualcuno che sicuramente, mentre dico tutte queste cose, sbuffa perché lavora, e vi siamo vicini, tocca lavorare anche nel fine settimana e anche a quest'ora. Quindi ne dico qualcuno un po' come campione, ma ce ne sono tanti altri, quindi camionisti, taxisti, forze dell'ordine, negli ospedali, tanti e tanti altri, buon lavoro, insomma speriamo di tenervi un po' di compagnia. Quindi qualsiasi cosa stiate facendo, se volete raccontarci il vostro sabato al 331 80 90 101, messaggio vocale, e vi aspettiamo tra poco, vi condividiamo qui in diretta. Enjoy the music.

0: Noemi con Bianca nell'Enjoy the Weekend su R101. Ci sono i vostri racconti, potete ancora unirvi, avete tempo al 331 80 90 101. Quello che prevede la vostra serata e qualunque sia il programma potete raccontarcelo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
5: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
4: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: l'ore del riciclo perfetto su corede.it.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
4: R101.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Neck, ci sei tu direttamente dall'inizio del nuovo millennio. Era il 2000 tondo tondo, ritrovato in questo sabato sera qui su R101. È il momento di ascoltarvi, di insomma capire un po' come state passando la vostra serata nel pieno del fine settimana. Sentiamo subito una voce, poi leggiamo anche un po' di messaggi.
1: Buonasera, Spampaluta Trani, in compagnia del collega Albino.
2: Buonasera, Mariuno.
1: Direzione Corato, ultima serata
0: vetro,
1: di raccolta.
0: Vetro.
1: E poi riposo. Un abbraccio, ragazzi.
0: No, perché dovete sapere, magari qualcuno ci ascolta per la prima volta e dice: ma questo è matto. No, che fa l'operatore ecologico Spampa, ogni tanto si fa sentire e ci dice sempre quello che deve differenziare in quella serata, no? Quindi carta, vetro, plastica. E quindi io ho provato a indovinare il vetro, ma lui ci dice sempre quello che deve differenziare in quella serata, no? Quindi carta, vetro, plastica. E quindi io ho provato a indovinare il vetro, ma

di macchina e ci sta ascoltando nel traffico. Buon viaggio a chi in macchina e unitevi se volete raccontandoci la vostra serata al 331 80 90 101, che sia un compleanno, che sia una serata a casa, che siate in viaggio, insomma, noi siamo qui per condividervi.

0: Erano Purple Disco Machine e As This Beat of Your Heart su R101. Ancora ciao se vi siete appena collegati, buona serata, in mia compagnia Leo fino a mezzanotte nell'Enjoy the Weekend, come ogni giorno dal venerdì alla domenica, in radio, in TV sul canale 67, il nostro sito, la nostra applicazione. Insomma, avete vari modi, modalità per restare con noi. Sentiamo un po' di racconti della vostra serata. Parto leggendo un messaggio di Cristiana, che è in viaggio per la Calabria e quindi ci saluta dalla macchina, e poi sentiamo un'altra.
1: Grazie R101 per la compagnia che mi tieni. Io sono in officina e sto cercando di tornire col tornio dei pezzi per un ringhinatore del fieno che ormai non esistono più e
0: ma dai,
1: sono nel panico più assoluto. Ciao ciao.
0: Io ora apro un gioco, me la sento, cioè che cos'è il ringhinatore? Ringhinatore, ho sentito ringhinatore. Che cos'è il ringhinatore del fieno? Aiutatemi ragazzi, ragazze all'ascolto. Al 331 80 90 101, se volete raccontarci un po' la vostra serata e in più dirci secondo voi cos'è questo ringhinatore del fieno che ormai non si trova più. Così dai, cerchiamo di darci una mano un po' a vicenda. In arrivo questi ritmi un po' latini, un po' anche estivi, parte della nuova canzone di Rama, che probabilmente sarà veramente una hit estiva. Si intitola Cabana.

0: One Republic, I Am Worried, qui su R101, 20 minuti alle 11 della sera. Questo vuol dire che tra poco, come sempre accade verso la fine dell'ora, c'è la canzone che ti fa stare bene. Si torna indietro nel tempo anche con una scelta vostra.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
6: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
5: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Umbria Jazz.
10: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
10: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Buon sabato sera anche con la canzone che ti fa stare bene qui su R101, ci accompagna tutte le ore, magari questa volta sei proprio tu che con la tua voce la annuncia in diretta qui in radio. Basta inviare un messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Sono Paolo da Pisogne. La canzone che mi farebbe stare bene, anzi che mi farà stare bene, perché sicuramente la metterete, è Living on a Prayer di Jon Bon Jovi. Grazie.

Una prayer, Bon Jovi qui su R101, l'avete richiesta a voi, il nostro amico poco fa, era la canzone che ti fa stare bene e tra un'ora ci sarà l'ultima con cui concluderemo questo sabato sera. 1986 l'anno in cui ci avete riportato e saluto nel frattempo un amico che è a casa, è rilassato sul divano, giornata intensa, anche una lunga camminata, dice di 19 e passa chilometri, Gianluigi da Piacenza, ecco, che si firma ed è a casa a vedere l'Eurovision Song Contest e ad ascoltare R101. Tra l'altro dovrebbe esibirsi tra pochi minuti Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì a rappresentare l'Italia. Vi aggiorneremo sicuramente su come poi si posizionerà in classifica. Ancora un'oretta, tanta musica, tanto di cui parlare. Partiamo da Avicii con Waiting for Love.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

Ora che ci porta la mezzanotte su R101, il nostro Enjoy the Weekend è il nome del programma che vi accompagna la sera dal venerdì alla domenica in diretta, ovviamente con me Leonardo Regazzoni, e poco fa avete ascoltato anche Annalisa con la sua canzone estiva. Un minuto dopo le 23 stiamo aspettando l'esibizione di Sal Da Vinci con Per Sempre Sì all'Eurovision Song Contest a Vienna, che dovrebbe veramente salire sul palco tra poco, e riprendiamo con Bruno Mars, Grenade.

Pinguini tattici nucleari, pastello bianco qui su R101 nell'Enjoy the Weekend. E insomma, ci hanno fatto piangere. Questa è una canzone veramente bella, bella commovente. E per farsi perdonare, sono usciti anche da poco con un nuovo singolo che in realtà stiamo già passando anche qui su R101. Magari avete già sentito nelle ore precedenti e sentirete nei prossimi giorni. Che si chiama Sorry, scusa, lo siento. Che anticipa anche vari tour in giro per l'Italia nella loro estate. Il 4 giugno saranno a Bibione, poi faranno Bologna, Torino, faranno Milano il 17 giugno, Padova il 21, Bari il 24, poi faranno Napoli, Messina e Roma a chiudere l'8 luglio. Si parla in realtà ovviamente del loro tour nel 2027, quindi non quest'estate ma l'anno prossimo, con tanta nuova musica da cantare dal vivo. Intanto leggevo che si è finalmente esibito Sal Da Vinci, proprio in questi istanti, pochi minuti fa è salito sul palco dell'Eurovision Song Contest a Vienna. Vedremo poi le votazioni, vedremo insomma come andrà a finire anche a livello di classifica. Intanto lui è Mick con una canzone che sta avendo molto successo e si intitola Fabulous. Enjoy the music.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Lui è Ernia con Berlino qui su R101, 23 e 16 minuti. Da Berlino andiamo a Vienna, dove c'è l'Eurovision Song Contest. Si è esibito poco fa Sal da Vinci con Per Sempre Sì, canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Leggevo che è stata anche la performance una sorta di festa napoletana, no? Sospesa tra musical e tradizione popolare. Nel finale è arrivata anche la sposa all'interno proprio del, diciamo, della narrazione della canzone, accompagnata da alberi di limoni, appunto con questo ambientazione un po' folcloristico. Siamo alla penultima esibizione, poi ci saranno le varie votazioni e vedremo quelli che andranno avanti e poi il futuro vincitore dell'Eurovision. Intanto noi procediamo con la musica di Topic A7S con Breaking Me.

0: Breaking Me su R101, 20 minuti dopo le 23 della sera, questo finale di sabato che trascorriamo insieme, ancora tempo della canzone che ti fa stare bene e di un po' di chiacchiere, anche i compleanni delle persone di oggi.
1: Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
8: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
7: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Corri da Troni, dal

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Harry Styles, As It Was, questo è R101, l'Enjoy the Weekend, gli ultimi momenti di questo sabato sera prima di scoccare ufficialmente nella domenica, nell'ultimo giorno di weekend e di fine settimana. Tra poco canzone che ti fa stare bene e subito musica nuova invece firmata Jennifer Lopez e David Guetta, prima volta che collaborano loro due insieme con Save Me Tonight. Don't know where-

0: ritmo è quello della produzione di David Guetta, la voce è quella di Jennifer Lopez, insieme per la prima volta con Save Me Tonight su R101, 20 minuti abbondanti alla mezzanotte. Tra poco concludiamo il sabato con musica scelta da voi.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 19 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
6: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
16: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
15: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Olistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Renault.
16: Quando il tuo lavoro cresce serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
20: La canzone che ti fa stare.
13: bene.
0: Eccoci qui, l'ultima del sabato sera di Canzone che ti fa stare bene, poi la musica ovviamente va avanti. Al 331 80 90 101, cosa avete richiesto?
20: Grazie per tenermi tanta compagnia. Sono Annalisa da Piacenza e la canzone che mi fa stare bene oggi è Il solito sesso di Max Gazzè, capolavoro. Bella. Underrated.

Max Gazzè con Il solito sesso su R101, sua la canzone che ti fa stare bene, conclusiva di questa serata insieme, di questo sabato dell'Enjoy the Weekend, ci riporta al 2008, anno in cui accadevano tante cose, spesso andiamo un po' a citarle l'occasione, no, di ricordi e di avvenimenti del passato che tornano a galla grazie alla musica. In particolare Obama diventava presidente degli Stati Uniti il 4 novembre di quell'anno, c'era i record del mondo nei 100 metri per Usain Bolt, c'era il secondo titolo europeo per la Spagna, battendo insomma in finale col gol di Torres la Germania, e poi c'erano le Olimpiadi di Pechino, la Vezzali nella scherma vince la medaglia d'oro, e poi anche la Pellegrini vince l'oro olimpico femminile in quella edizione delle Olimpiadi. Insomma, tanto sport e tanti avvenimenti che tornano a galla grazie alla canzone che ti fa stare bene. Tra poco noi ci salutiamo, prima un po' di musica, partiamo da Hozier con Take Me to Church.

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore. 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar qui su R101. Sono loro che ci portano quasi alla mezzanotte, che scoccherà tra pochi istanti. Abbiamo finito per oggi, appuntamento se volete a domani a partire dalle 20 per concludere insieme il fine settimana. Da me Leonardo Regazzoni è tutto, vi ringrazio, spero siate stati bene, passate una buona notte, ringrazio Diego Petta che mi ha accompagnato in regia e una grande domenica e ci vediamo domani.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Su tutte le regioni tempo stabile e prevalentemente sereno con assenza di precipitazioni, qualche residuo di nuvolosità su basso Adriatico, Calabria meridionale e Sicilia e innocui addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi alpini e appenninici. Temperature massime in ulteriore lieve aumento al nord, in calo al sud e sulla Sicilia, valori per lo più inferiori alla norma, ovunque non superiori ai 22-23 gradi. Venti di maestrale in attenuazione soffieranno moderati o tesi al sud e sulle isole dove i mari resteranno mossi o localmente molto mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Là. Buon weekend a tutti! Inizia qui il Dance Party di R101. J'adore! Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con il Dance Party! Cominciamo!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shadow.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: R101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Pop.

Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R101

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: Person, ho un'idea.
1: Là, abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina.
2: J'adore. In radio, in TV, nello smartphone.